0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

guardo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Radio Latte Miele.
1: Chiudi la porta quando esci, dentro c'è troppo di te. Puoi non voltarti a

0: aperta quando esci, qua dentro c'è troppo di te.
1: Radio Latte Miele.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, n'è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: 5 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Continua il nostro viaggio tra le stelle anche in questo weekend, sabato 18 luglio. Ariete, energia al massimo, hai tutte le carte in regola per ottenere risultati importanti. E tra l'altro questo weekend, almeno per oggi, ti trova forte, poi magari domani ci sarà qualche rallentamento. Cogli ogni occasione. Toro, sul lavoro serve chiarezza, perché se ci sono questioni legali ancora aperte, qui penso a chi magari ha vissuto un problema di rimbalzo, lavora per una ditta che ha avuto delle interruzioni, e direi che questo è il momento di fare il punto della situazione. Meglio valutare ogni passo con prudenza. Mentre per quanto riguarda l'amore, soddisfazione in arrivo, questo è un sabato intrigante. Gemelli, l'amore lascia qualche dubbio? Attenzione, soprattutto nei rapporti con Vergine, Pesci, a volte tu parli, dici tante cose, ma sembra che il partner recepisca la metà di quello che tu esprimi. Il weekend richiederà prudenza. Cancro, una giornata che invita alla riflessione. Devi sempre seguire il tuo intuito, ancor di più adesso, visto che Mercurio è nel segno. Però il dentino avvelenato nei confronti di un capo, di un'organizzazione, di qualcuno che non ti ha aiutato. I più coraggiosi hanno cambiato ruolo, fanno cose diverse. La pazienza sarà la tua migliore alleata. Leone, hai voglia di metterti in gioco e dimostrare quanto vali. Giusto, perché con un cielo così rimanere nelle retrovie è sbagliato. La determinazione non manca. Finalmente torna la voglia di amare per chi ha già una coppia e tempo di dire sì, per chi è reduce da una delusione. Sabato e domenica sono giornate intriganti. Vergine, con questo cuore che torna protagonista, Venere nel segno, dovresti abbandonare l'idea di razionalizzare ogni legame sentimentale. Parlo ai cuori solitari, ovviamente. Chi è in coppia riscoprirà emozioni che sembravano assopite. La Bilancia ha grandi progetti in mente, le stelle invitano a non fermarsi. Continua a credere nelle tue idee, perché la costanza alla fine sarà premiata. Scorpione, l'amore regala emozioni positive, occasioni per rafforzare un legame. Sul fronte dei contratti e del lavoro invece è meglio leggere tutto con attenzione, forse proprio per colpa di una situazione economica che ultimamente ti ha trovato protagonista in negativo. Avrai bisogno di avere attorno a te persone che ti sostengano, che ti vogliano bene. Sagittario, anche se vuoi bene a qualcuno, sentirai il bisogno di ritagliarti i tuoi spazi, perché questa è una giornata un po' particolare, un sabato strano. La voglia di libertà supera tutto il resto. Attenzione a non essere scontroso, scontrosa. Domenica giornata migliore. Capricorno, l'amore richiede impegno e disponibilità, ma questa giornata si rivela molto produttiva, quindi per quanto riguarda il lavoro arrivano delle conferme, delle soluzioni. E io direi di spendere anche due parole in più per i sentimenti. Rivolgiti a chi ami con grande affetto, sarai ricambiato. L'acquario vuole liberarsi da schemi, regole, situazioni che vanno strette. Il desiderio di cambiamento è forte, ma attenzione alle spese. La libertà è importante, però i conti devono tornare. Pesci, le emozioni sono profonde, ti spingono a guardare oltre le apparenze. In amore non tutto è chiaro, anche perché ti sei caricato problemi che non erano tuoi. Probabilmente nessuno ti ha detto grazie. Meglio tenersi lontani dalle provocazioni, almeno per oggi. Con la luna opposta, domani andrà certamente molto meglio. Probabilmente entro il 23 luglio dovrai fare una scelta di lavoro o personale, ne parlerò. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani, non mancate, mi raccomando.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Bambina.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Lampedusa ti chiama. Con HelloFly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
4: Prenota ora su HelloFly.it e decolla verso l'estate.
3: HelloFly, say hello, not goodbye.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, con i saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Spot.
3: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Le prevendite sono aperte.
3: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
9: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker.

0: Sala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
6: I partner di questo programma sono...
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
11: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
12: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
13: Parcheggio custodito e gratuito.
14: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Spot.
5: Nuova Sicilia Auto presenta.
6: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
4: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
6: Torni sempre al tuo paese!
5: Nuova Sicilia Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
7: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2004.

0: 6 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo.
4: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
2: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
4: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
5: Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
6: Con HelloFly, raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
7: Dal 3 luglio, voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
5: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
7: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con HelloFly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
6: Hello Fly, say hello, not goodbye.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il sapore del mare! Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2015.

0: 7:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Continua il nostro viaggio tra le stelle anche in questo weekend, sabato 18 luglio. Ariete, energia al massimo, hai tutte le carte in regola per ottenere risultati importanti. E tra l'altro questo weekend, almeno per oggi, ti trova forte, poi magari domani ci sarà qualche rallentamento, cogli ogni occasione. Toro, sul lavoro serve chiarezza, perché se ci sono questioni legali ancora aperte, qui penso a chi magari ha vissuto un problema di rimbalzo, lavora per una ditta che ha avuto delle interruzioni, e direi che questo è il momento di fare il punto della situazione. Meglio valutare ogni passo con prudenza, mentre per quanto riguarda l'amore, soddisfazioni in arrivo, questo è un sabato intrigante. Gemelli, l'amore lascia qualche dubbio? Attenzione, soprattutto nei rapporti con Vergine, Pesci, a volte tu parli, dici tante cose, ma sembra che il partner recepisca la metà di quello che tu esprimi. Il weekend richiederà prudenza. Cancro, una giornata che invita alla riflessione. Devi sempre seguire il tuo intuito, ancor di più adesso, visto che Mercurio è nel segno. Però il dentino avvelenato nei confronti di un capo, di un'organizzazione, di qualcuno che non ti ha aiutato. I più coraggiosi hanno cambiato ruolo, fanno cose diverse. La pazienza sarà la tua migliore alleata. Leone, hai voglia di metterti in gioco e dimostrare quanto vali. Giusto, perché con un cielo così rimanere nelle retrovie è sbagliato. La determinazione non manca. Finalmente torna la voglia di amare, per chi ha già una coppia e tempo di dire sì, per chi è reduce da una delusione, sabato e domenica sono giornate intriganti. Vergine, con questo cuore che torna protagonista, Venere nel segno, dovresti abbandonare l'idea di razionalizzare ogni legame sentimentale. Parlo ai cuori solitari, ovviamente. Chi è in coppia riscoprirà emozioni che sembravano assopite. La Bilancia ha grandi progetti in mente, le stelle invitano a non fermarsi. Continua a credere nelle tue idee, perché la costanza alla fine sarà premiata. Scorpione, l'amore regala emozioni positive, occasioni per rafforzare un legame. Sul fronte dei contratti e del lavoro invece è meglio leggere tutto con attenzione, forse proprio per colpa di una situazione economica che ultimamente ti ha trovato protagonista in negativo. Avrai bisogno di avere attorno a te persone che ti sostengano, che ti vogliano bene. Sagittario, anche se vuoi bene a qualcuno, sentirai il bisogno di ritagliarti i tuoi spazi, perché questa è una giornata un po' particolare, un sabato strano, la voglia di libertà supera tutto il resto. Attenzione a non essere scontroso, scontrosa. Domenica giornata migliore. Capricorno, l'amore richiede impegno e disponibilità, ma questa giornata si rivela molto produttiva, quindi per quanto riguarda il lavoro arrivano delle conferme, delle soluzioni. E io direi di spendere anche due parole in più per i sentimenti. Rivolgiti a chi ami con grande affetto, sarai ricambiato. L'acquario vuole liberarsi da schemi, regole, situazioni che vanno strette. Il desiderio di cambiamento è forte, ma attenzione alle spese. La libertà è importante, però i conti devono tornare. Pesci, le emozioni sono profonde, ti spingono a guardare oltre le apparenze. In amore non tutto è chiaro, anche perché ti sei caricato problemi che non erano tuoi, probabilmente nessuno ti ha detto grazie. Meglio tenersi lontani dalle provocazioni, almeno per oggi, con la luna opposta, domani andrà certamente molto meglio. Probabilmente entro il 23 luglio dovrai fare una scelta di lavoro o personale, ne parlerò. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani, non mancate, mi raccomando.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snack.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot.
7: Lampedusa ti chiama. Con HelloFly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
6: Prenota ora su HelloFly.it e decolla verso l'estate.
7: HelloFly, say hello, not goodbye.
8: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne f***?

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Parlano di me, una donna facile, con le difficoltà di un giorno semplice. Parlano di te, che sei fragile, ma cammini a testa alta senza chiedere. Parlano di lui, uno stronzo senza fine, che si perde sotto le prime luci di aprile. Dicono di me, che rimarrò da sola, ma nel

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
8: Spot. Nuova Sigilla Auto presenta.
9: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
10: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
11: Torni sempre al tuo paese!
8: Nuova Sigillauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899 fino al 26 luglio. Solo da Unieuro.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: E sì?
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
9: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
8: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
9: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
10: Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
11: Con HelloFly raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
12: Dal 3 luglio voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
10: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
12: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con HelloFly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
11: Hello Fly, say hello, not goodbye.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Spot.
4: Redazione regionale, buon fine settimana, in studio Filippo Virzi, edizione di sabato 18 luglio. In apertura, la Sicilia verso il superamento del De Minimis. Gli spiragli del parere CGA piacciono a Rizzolo e Vivona. È un risultato che nasce da un lavoro istituzionale e tecnico complesso. Gli spiragli aperti da un parere del CGA piacciono agli industriali siciliani che intravedono grandi opportunità nell'ambito dei futuri aiuti e interventi di sostegno della regione. La vicenda è la stessa che ha fatto urlare il rischio di nullità dei decreti che hanno messo in campo un miliardo di euro, rischio che potrebbe essere superato da un nuovo parere richiesto sempre al CGA, ma sezioni riunite.
5: Commercio ambulante in crisi. L'appello di Confimprese persi oltre 2.800 negozi in 4 anni. L'associazione chiede all'assessore Tamaio una strategia per salvare i mercati rionali siciliani. Ascoltiamo il presidente di Confimprese Sicilia, Giovanni Felice.
6: Nel 2022 e nel 2025 più di 5.000 aziende ambulanti hanno chiuso i battenti. Il saldo negativo tra le aziende aperte e quelle chiuse è di circa 3.000. È chiaro che il commercio sulla Repubblica segue le stesse sorti e le stesse difficoltà del commercio in sede privata, ma è altrettanto chiaro che necessita una scelta politica per capire se questo settore si vuole organizzare, rilanciare, oppure se si vuole lasciare al proprio destino. Tra il 2022 e il 2025 l'assessorato alle attività produttive non è che abbia fatto tanti investimenti sui mercati, anzi, rispetto a un finanziamento statale di circa 500.000 euro, non c'è notizia se questi soldi sono stati impegnati, come sono stati impegnati ed eventualmente quali sono le intenzioni della Regione su questo fronte. Per questo motivo abbiamo chiesto all'assessore Tamaio un incontro per capire se c'è la volontà, la possibilità di avviare atti legislativi a sostegno del commercio sulle pubbliche e soprattutto se c'è anche la volontà di investire risorse, considerato che, dicevo, una parte, sebbene minima, da parte del Ministero c'è.
4: Rieccoci in studio. Caldo record.

aliquote sociali pagate in bolletta dagli agrigentini. L'autorità di controllo ARERA è alle prese con un dossier sul mancato conferimento alla speciale agenzia per il bonus sociale delle quote 2022-2023 pagate dagli agrigentini. In breve, l'autorità di regolazione ARERA sembra stia indagando sulla gestione del servizio idrico da parte di AICA, l'azienda idrica nata dal consorzio dei comuni agrigentini. La domanda è dove finiscono le quote perequative della tariffa, una parte del costo in bolletta, tanto per intenderci. È l'argomento del momento, la crisi idrica che investe in pieno Ortigia, Siracusa, il nodo della pressione perché la rete regge ma i rubinetti sono a secco. Ancora l'ennesimo giorno di emergenza idrica a Ortigia, quindi arrivano segnali davvero allarmanti da questa splendida località in Siracusa. Perviene in redazione il comunicato diffuso dal comitato Ortigia Cittadinanza Resistente che smentisce la versione della normalizzazione. Nel mini sondaggio condotto dai residenti, quasi l'80% delle segnalazioni parla ancora di assenza di pressione regolare o erogazione insufficiente ai rubinetti. Il problema resta concentrato nella parte più interna e alta del centro storico. E dopo quest'ampia pagina dedicata alla crisi idrica in Sicilia, cambiamo decisamente argomento. Inchiesta CEFPAS domiciliari per il deputato regionale Riccardo Gallo afflitto. Interdizione per l'ex manager dell'ASP di Agrigento. Lo ha disposto il GIP del Tribunale di Caltanissetta nell'ambito dell'inchiesta Corte dei Miracoli. Vasto incendio a Valle d'Olmo, a fuoco i campi di grano, ancora incendi in Sicilia appiccati da incendiari in questi giorni di caldo estremo. Un incendio è divampato nelle zone di Valle d'Olmo, in provincia di Palermo. Sempre in provincia di Palermo è ripreso l'incendio a Montagna Longa, nel territorio tra Cinisi e Carini. Sono andati a fuoco ettari di vegetazione, minacciando anche le abitazioni. Purtroppo il fronte degli incendi non risparmia nessun luogo della Sicilia. Nel catanese non si scherza, quasi 40 roghi, fiamme vicino alle case a Ragalna. Il report pubblicato dai vigili del fuoco è un vero e proprio bollettino di guerra, ben 39 interventi su tutto il territorio provinciale, ma sono dati in continua evoluzione, ovviamente in aumento, sono dati stimati visto anche le elevatissime temperature. Concludiamo con l'appuntamento dedicato sul finire agli eventi in Sicilia. In particolare vi segnalo Cristiano Malgioglio a Ferla in provincia di Siracusa, concerto in piazza per San Sebastiano. Ed è tutto con questa notizia dedicata agli spettacoli in Sicilia. L'edizione di sabato 18 luglio volge al termine. Risentirci al prossimo appuntamento con Filippo Virzì di Natura Informativa con le news dalla Sicilia. Buona estate.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1981.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo, con gli occhi guardare in su.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
8: Come fossi una bambola.
7: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
9: Spot.
10: Nuova Sigilauto presenta.
11: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
12: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
13: Torni sempre al tuo paese!
10: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: 10 in punto.
1: Pronti per questo sabato 18 luglio?
2: Tu sei pronto?
1: Che è?
2: Sì, senti che voce.
1: Ma non li hai portati gli occhi?
2: Non
1: hai
2: portato
1: gli occhi?
2: Gli occhi? No, vabbè, te ho detto, tu non devi parlarmi di prima mattina.
1: Simo e Vaschi pronti a partire dalle 10 fino alle 13, ma prima Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Continua il nostro viaggio tra le stelle anche in questo weekend, sabato 18 luglio. Ariete, energia al massimo, hai tutte le carte in regola per ottenere risultati importanti. E tra l'altro questo weekend, almeno per oggi, ti trova forte, poi magari domani ci sarà qualche rallentamento. Cogli ogni occasione. Toro, sul lavoro serve chiarezza, perché se ci sono questioni legali ancora aperte, qui penso a chi magari ha vissuto un problema di rimbalzo, lavora per una ditta che ha avuto delle interruzioni, e direi che questo è il momento di fare il punto della situazione. Meglio valutare ogni passo con prudenza. Mentre per quanto riguarda l'amore, soddisfazione in arrivo, questo è un sabato intrigante. Gemelli, l'amore lascia qualche dubbio? Attenzione, soprattutto nei rapporti con Vergine, Pesci, a volte tu parli, dici tante cose, ma sembra che il partner recepisca la metà di quello che tu esprimi. Il weekend richiederà prudenza. Cancro, una giornata che invita alla riflessione. Devi sempre seguire il tuo intuito, ancor di più adesso, visto che Mercurio è nel segno. Però il dentino avvelenato nei confronti di un capo, di un'organizzazione, di qualcuno che non ti ha aiutato. I più coraggiosi hanno cambiato ruolo, fanno cose diverse. La pazienza sarà la tua migliore alleata. Leone, hai voglia di metterti in gioco e dimostrare quanto vali. Giusto, perché con un cielo così rimanere nelle retrovie è sbagliato. La determinazione non manca. Finalmente torna la voglia di amare. Per chi ha già una coppia è tempo di dire sì, per chi è reduce da una delusione, sabato e domenica sono giornate intriganti. Vergine, con questo cuore che torna protagonista, Venere nel segno, dovresti abbandonare l'idea di razionalizzare ogni legame sentimentale. Parlo ai cuori solitari, ovviamente. Chi è in coppia riscoprirà emozioni che sembravano assopite. La Bilancia ha grandi progetti in mente, le stelle invitano a non fermarsi. Continua a credere nelle tue idee, perché la costanza alla fine sarà premiata. Scorpione, l'amore regala emozioni positive, occasioni per rafforzare un legame. Sul fronte dei contratti e del lavoro invece è meglio leggere tutto con attenzione, forse proprio per colpa di una situazione economica che ultimamente ti ha trovato protagonista in negativo. Avrai bisogno di avere attorno a te persone che ti sostengano, che ti vogliano bene. Sagittario, anche se vuoi bene a qualcuno, sentirai il bisogno di ritagliarti i tuoi spazi, perché questa è una giornata un po' particolare, un sabato strano. La voglia di libertà supera tutto il resto. Attenzione a non essere scontroso, scontrosa. Domenica giornata migliore. Capricorno, l'amore richiede impegno e disponibilità, ma questa giornata si rivela molto produttiva, quindi per quanto riguarda il lavoro arrivano delle conferme, delle soluzioni. E io direi di spendere anche due parole in più per i sentimenti. Rivolgiti a chi ami con grande affetto, sarai ricambiato. L'Acquario vuole liberarsi da schemi, regole, situazioni che vanno strette. Il desiderio di cambiamento è forte, ma attenzione alle spese. La libertà è importante, però i conti devono tornare. Pesci, le emozioni sono profonde, ti spingono a guardare oltre le apparenze. In amore non tutto è chiaro, anche perché ti sei caricato problemi che non erano tuoi, probabilmente nessuno ti ha detto grazie. Meglio tenersi lontani dalle provocazioni, almeno per oggi, con la luna opposta, domani andrà certamente molto meglio. Probabilmente entro il 23 luglio dovrai fare una scelta di lavoro o personale, ne parlerò. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani, non mancate, mi raccomando.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Confermiamo, lo amiamo anche noi, anche se non siamo molto pratici, non lo mastichiamo il sabato.
1: No, ma io, guarda, quando le mie corde vocali hanno capito che dovevo parlare a questo, mi ho detto: ma sei scemo? Ma questo, di questo giorno.
0: Ciao a tutti, buon sabato, è il 18 luglio, siete con Simo e Vaschi fino alle 13. Noi di solito siamo geolocalizzati nel tardo pomeriggio, da lunedì a venerdì, quindi ci viene sempre più facile. Buon pomeriggio,
1: sì,
0: il grosso è già stato fatto.
1: E invece ora il grosso bisogna fare, però un bel grosso.
0: Ma
1: perché
0: dai, sabato, su.
1: Cioè, è un po' il grosso dei mondiali del 2006 in questo caso, perché mentre nella settimana il grosso è già stato fatto, ora il grosso bisogna farlo, ma è weekend, si inizia bene.
0: Siamo nel weekend anche della finale del mondiale di calcio.
1: In che senso? Io non ho visto.
0: Domani ci saranno la finale.
1: Ma
0: stasera c'è il terzo posto, la finale del terzo posto.
1: Ma si parla
0: posto.
1: Di mondiale per club?
0: Mondiali di calcio.
1: Di cosa?
0: Stasera alle 23 Francia-Inghilterra, domani Spagna-Argentina, finalissima dei mondiali. Come abbiamo già detto, cioè come ho già ribadito, io tifo Argentina! Argentina!
1: Che poi non ha senso tifare Argentina nel tuo caso.
0: Perché?
1: Cioè potrei farlo io. No, in realtà non è vero, c'è anche la Spagna.
0: Rossi?
1: Rojos.
0: Sono però potrebbe essere anche spagnolo, capito?
1: Infatti sono le furie rosse. In questo caso sono furie e basta.
0: Biceleste.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia, e stamani Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran. Settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti. Colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili. 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania. E poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi, altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore. In Sardegna, nelle zone interne, ha raggiunto i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo, curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
7: Spot. Lampedusa ti chiama. Con HelloFly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
8: Prenota ora su HelloFly.it e decolla verso l'estate.
7: HelloFly, say hello, not goodbye.
9: Estate. Sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato.
10: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

cambio ogni stagione. Io no. C'è chi nell'amore mette tutto in piazza. Che gran brutta razza.

0: Giuli con Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Latte Miele. Pronti perché anche questo sabato si gioca insieme.
1: Parole, parole, parole
0: crociate.
2: Più o meno tutti e due abbiamo avuto questa impressione.
0: Sì, perché non siamo molto pratici del mattino di Radio Latte Miele. Quindi se sentite delle voci un po' arrampicate su questa scogliera, sono le nostre corde vocali.
2: No, ma la cosa divertente è che io venendo in scooter qua ho iniziato a fare tutti gli esercizietti per avere una voce un po' più
0: quali
2: calda.
0: Quali sono gli esercizietti?
2: Un
0: trapper praticamente.
2: Beh, trapper, guarda che riscaldano la voce. Il loro trucco è quello.
0: Continuano a scaldare la voce anche durante la canzone.
2: Eh certo, cioè,
0: allora ti faccio scegliere te. Il numero l'abbiamo già pescato, sì, che è il 35.
2: Questo l'hai deciso tu.
0: 35 orizzontale, soggiorno, virgola, residenza, 6 lettere. O 35 verticale, anche qui stranamente 6 lettere. Rendere mansueto.
2: Rendere mansueto.
0: Ok, 35 verticale, rendere mansueto.
2: Sei
0: sono
2: lettere.
0: Sei lettere.
2: Sempre sei lettere, incredibile.
0: Ridiamo perché ogni parola che tiriamo fuori ha sempre il 90% di questo cruciverbone che stiamo facendo ha sempre queste sei lettere.
2: Ma perché forse è un po' tipo la crema solare 50 più baby. Cioè in questo caso noi abbiamo il cruciverbone baby. Per bambini.
0: Ma
2: dai,
0: che vuol dire? Non è che non c'entra il numero delle parole, eh?
2: Vabbè sì,
0: il numero delle lettere.
2: Sì, infatti sei lettere sono quelle parole classiche. Volete un altro numero?
0: Ah, dai il nostro, certo, ma il tuo
3: 35, personale. 7, 8, 7, 19, 10.
0: No. Allora, rendere mansueto una parola di sei lettere, fatecela sapere con un bel messaggio vocale. Ma

0: Insieme a Fabri Fibra, si chiama Antidroga, la canzone ascoltata su Radio Latte Miele in questo sabato 18 luglio. Siete occasionalmente con Simo e Vaschi fino alle 13.
1: Stiamo giocando al cruciverbone come facciamo ogni giorno. E la domanda di anzi, la domanda in realtà è la riga di oggi chiede rendere mansueto, il che vuol dire che mansueto è un termine che noi non conosciamo, perché sennò sarebbe semplice per noi.
0: Vero. Tabula rasa qui.
1: Sì, mansueto, io poi riesco a fare la crasi tra man e sueto, ma non penso che sia in inglese.
0: Io nella mia vita non so neanche rendere.
1: Sì, infatti.
0: Quindi cioè, rendere mansueto.
1: Tu rendi il massimo, sempre. No, non è vero.
0: Allora, rendere mansueto è quello che stiamo cercando oggi con il 35 verticale, una parola di 6 lettere, se ce l'avete. Come sempre, è un bel messaggio vocale al nostro numero,
1: che è il 335-787-1910. Poi nella seconda ora andremo a chiamare, a pescare qualcuno che avrà trovato la soluzione. Nel frattempo, in via del tutto eccezionale, tra pochissimo arriverà anche Alessandra Tropiano
0: per sapere qualcosina dal punto di vista meteorologico di questo weekend che è appena cominciato.
1: Anche perché è un weekend un po' particolare. Ora, piccolo
0: non
1: spoiler,
0: non anticipare nulla, se no non chiamiamo la Tropiano.
1: Va bene, tra poco un po' di informazioni del meteo.it.
2: Tutti amano, tutti amano il weekend.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Stiamo giocando con il cruciverbone anche in questo sabato 18 luglio. Rendere mansueto.
1: Un bel messaggio vocale al 335-787-1910 per 6 lettere.
0: Sì, questa parola ha 6 lettere. Tra poco, Alessandra Tropiano del meteo.it.

0: Ancora buon sabato, il 18 luglio, tutti amano il weekend, lì ragazzi bisogna frenare un pochettino la voce.
1: Sabato!
0: Siete con Sime Vaschi, c'è anche Alessandra Tropeno del Meteo.it.
2: Ma buongiorno!
0: Ciao! Finalmente una voce squillante.
1: Esatto, perché lei la senti che è abituata a svegliarsi al mattino molto presto.
2: Io penso di parlare ragazzi più al mattino che nel resto della giornata, quindi...
0: Se vuoi stare qui fino alle 13 non ci diamo pieni poteri.
1: Dalle 12 in poi mollatemi, non mi dovete toccare.
2: Sì, funziona così di solito, inizio a parlare alle 5:30 più o meno, poi dalle 12:13 rispondo a smorfie.
0: Facciamo il calcolo, quante ore sono di parlare? È già una giornata lavorativa.
2: Sì, assolutamente.
1: 6 ore di autonomia sono tante comunque, noi duriamo massimo 2-3 ore, già 3 ore.
0: Parla per te.
1: Perché, vabbè.
0: Dipende dal contesto.
1: Ora siamo in fascia protetta, non si può fare una... Senti, ma più che altro ti vediamo molto squillante perché pare che ci siano delle belle notizie.
2: Finalmente, ragazzi.
0: Posso dire
2: finalmente.
0: Che non sto comunque dormendo? Forse perché hanno la doppia esposizione in casa e non riesco a far uscire il caldo.
2: Ma anche perché appunto queste case si sono scaldate tantissimo.
0: Troppo.
2: In realtà e quindi ci vuole anche un po' di tempo per farle raffreddare, diciamo. Però a proposito di raffreddarsi, abbiamo finalmente una data per la fine di questa infinita ondata di calore.
0: C'è una data

0: ben precisa?
1: Allora, c'è una data che cambierà da nord a sud, nel senso che saremo i più fortunati noi del nord già da domenica. Un po' di arietta fresca, pensate, direttamente dalla Scandinavia.
0: Dalla Scandinavia?
1: Sì, io
0: posso
1: già...
0: dire di essere stato in Scandinavia se arriva questa arietta, no?
2: Ma... no, non è che prego il passaporto da qualcuno, anzi da Alessandra.
0: Sento, però se potremo... in Scandinavia, no, però no, ho sentito però... l'arietta.
1: Potremmo pensare a un gemellaggio, dato che sono così carini da regalarci un po' di aria fresca. Facciamo
0: sarebbe
1: un
0: bello
1: patto per
0: Italia
1: cui
0: al confine stato gemellato con la Scandinavia.
2: Vabbè, sì, c'è anche un motivo per cui sono il paese più felice del mondo.
0: Non
2: cioè...
0: è la Scandinavia, ma è la Finlandia.
2: Però... e dove sta la Finlandia?
0: Non lo so.
2: Davvero non sai che la Scandinavia è quella penisola là?
0: Ah sì,
1: è un po'
0: fa parte della Finlandia.
2: Cioè, tu, allora cosa, cosa hai detto?
0: Scandino.
2: Sì, vabbè.
0: Scandina.
2: Sì. Scandinava, sì, è sempre quello. Vabbè. Sono Finlandia, Norvegia e Svezia.
1: Lo perdoniamo.
0: Include la Norvegia
1: mattina,
0: e la Svezia.
1: Dai.
0: Alla quale si aggiungono in senso più ampio la Danimarca, l'Islanda, le Faroe.
2: Sì, vabbè, tutti.
0: Oltre alla Finlandia.
2: Anche il
0: Molise. Vabbè, è normale che sono tutti felici, sono in 150, non ho capito.
1: E stanno tutti al fresco.
0: Stanno tutti al fresco, beati loro.
2: Beati loro.
0: In Puglia da me, caldissimo. Cioè,
1: terribile.
0: Mia madre.
1: Beh sì, sul tavoliere delle Puglie stiamo raggiungendo anche in questi giorni gli oltre 40 gradi.

0: Salto nel 1997, quelli che ben pensano, Frank I Energy MC, e dobbiamo fare tanti auguri perché compie, possiamo dirlo a voce alta oppure...
1: Come vuoi.
0: 57 anni. Oh, no. l'ho detto, basta.
1: Sto cercando notizie su Frank I Energy ma non trovo niente. Vabbè. Forse sarà le isole Faroe a festeggiare.
2: A prendere un po' di fresco.
0: Prendi in giro, scusami.
1: Abbastanza.
0: Ma dovrei
1: essere contento in realtà di questa bella ventata che arriva dalla Scandinavia.
2: Assolutamente sì, da domenica 20 scandinavi in direzione nord Italia, quindi qualche temporale, attenzione, perché come ben sapete lo scontro tra aria fredda e quella molto calda sulla nostra penisola,
0: esplosione,
2: quello che genera un po', esatto, la grandine, questi venti.
1: Quella che hai preso tu ieri, no?
2: Non ho preso la grandine, ma ho preso dei belle raffiche di downburst, questi venti orizzontali che mi hanno sospinto verso la redazione.
1: In Brianza dai miei, cioè i miei sono in Puglia, però vivono in Brianza. Ladri, siete avvertiti, casa libera. Sono arrivate giù delle meduse.
2: Chicchi di
1: solide,
2: grandine fino a 10 centimetri. Ho visto diverse auto purtroppo rotte, perché è un po' questa la questione, nel senso che con tutto questo caldo fa energia, lo dicevamo ai temporali. La buona notizia però è che appunto quest'aria fresca non solo causerà qualche temporale, ma porterà finalmente le temperature più in linea con la media da domenica al nord. Per il sud dobbiamo attendere metà settimana,
1: da
2: quindi tra martedì
1: domani
2: e mercoledì. Sì.
0: Domani è domenica?
1: Domani è domenica.
2: Ragazzi, io sono abituata al nostro perimetrio del lunedì
1: però, certo,
2: sì.
1: Invece è proprio qui, è dietro l'angolo. Io devo andare a fare trekking domani.
0: Ma tu cioè, stai facendo un po' una rassegna dei fatti tuoi.
2: Sì.
0: Cerchiamo di dare un po' di ordine.
1: Sono nel nord Italia.
2: Potresti rischiare, allora, rischio temporale più probabile sulle Alpi centro-orientali, quindi più verso il nord-est, anche su qualche rilievo della Lombardia. Vai forse in Piemonte a fare trekking e ti va meglio?
1: Meglio, dici?
2: Sì.
1: Ok, ristorante... No, sto
0: poi il nord-est, Simone, per essere... Tu sai dove è l'est?
1: Sì, in Scandinavia.
0: No, a destra. cioè, alla fine è più comodo, perché più vai lontano è più est, mentre ovest è a sinistra.
1: Va bene, grazie.
0: Quindi in questo caso zona Trentino non
2: zona
0: è...
2: Zona Triveneto, diciamo.
1: Ma non
2: diciamo.
1: Ci vado fino là, cioè faccio un'oretta massimo di strada in macchina per poi camminare. Cioè, se devo fare 6 ore di auto diventa difficile, no?
0: Sì, dipende, soprattutto se grandi.
1: Se no vado in Puglia a fare trekking.
2: Lì, perfetto, sul tavoliere delle Puglie 42 gradi, una favola.
1: Ah, però. No, infatti poi ho sentito parenti, amici che sono giù, mi hanno detto, no, tu non puoi capire quanto caldo c'è. Noi, vivendo una città, in una città...
2: Sì, diciamo che noi possiamo capirlo perché abbiamo qualche grado in meno, ma lo ripetiamo, in queste isole di calore cittadine si percepisce molto di più
0: al
2: mare.
0: Anche perché mentre stai al mare magari arriva solamente da una parte il caldo, noi abbiamo il caldo praticamente, siamo circondati, cioè non sappiamo più che fare, siamo in una stalla messicana.
1: Gemellati col caldo, visto
2: purtroppo.
1: Che si citava prima il gemellaggio.
2: Però ci prendiamo una pausa.
1: Ci prendiamo una pausa perché poi abbiamo bisogno di un voto, come al solito.
2: Arriverà.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
9: Spot. Nuova Sigilauto presenta...
10: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
11: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da euro 0 a euro 5. E finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
12: Torni sempre al tuo paese.
9: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.

0: della mia.
1: Tiziano Ferro su Radio Latte 1000 dal 2008, ma noi torniamo ad oggi perché bisogna dare un voto a questa settimana che potrebbe essere positiva, potrebbe essere la prima volta che superiamo il 7.
2: La prima volta? No.
1: No, dico degli ultimi giorni, perché
3: sì, dell'ultimo periodo.
1: Questa valle di lacrime e sudore, forse riusciamo ad avere solamente le lacrime.
3: Sì, e vi dirò, poi con l'inizio della nuova settimana, quindi da lunedì in poi, dicevamo quest'aria fresca dalla Scandinavia, ma non solo, poi torna il grandissimo assente che finalmente si fa vedere sulla nostra penisola, cioè l'anticiclone delle Azzorre, quindi finalmente temperature più in linea con la media, la classica estate vintage che tanto ci mancava, quindi un 7-10 giorni di clima sì estivo ma tranquillo, senza eccessi, quindi...
1: Voto?
2: Quindi... Ma stai dando il voto a tutta la settimana? Perché noi ci vediamo anche lunedì.
3: Esatto, ti dirò. Allora,
2: possiamo spoilerare
1: o martedì.
2: Troppo?
3: No,
1: o martedì.
3: Facciamo così, facciamo
2: o
3: così.
2: Mercoledì.
1: No, aspetta, no, era martedì, giusto?
3: Sì, okay, facciamo sì, così. Diamo un voto.
2: In questi giorni che sono arrivati.
3: A questi giorni?
2: Questo weekend.
3: E allora è un po' più basso.
1: No!
3: Eh sì, perché comunque al sud continua a fare caldo, ragazzi. Ancora 40 gradi sulle isole maggiori.
1: Allora,
3: poverini, poveri amici del sud.
2: Non ce ne vogliano quelli dell'entroterra, perché lì non hai magari uno sfogo come le persone che stanno sulle coste,
1: Ma solo lì, cioè solamente la zona padana, perché comunque l'entroterra umbro là è molto fresco.
3: Però l'entroterra sardo non lo è.
1: A me sono abituato.
2: Salutiamo gli amici della Sardegna.
1: Bello questo accento.
3: Esatto, quindi vabbè, se devo dare il voto al weekend, 7.
2: 7,
1: vabbè, dai, 7, 7.
3: C'è qualche temporalino.
1: Quando prendevo 7 a scuola, per me era una festa.
2: Anche questa non l'avevi detto, ogni volta che si parla di voto non la
1: dico. No, la dicevo da un po' questa, smettiamola, perché dici anche questa?
2: Registriamola, visto che si parla di scuola. Grazie Alessandro Antropiano del Meteo.it, come al solito salutino e ricordiamo che ci vediamo...
1: Tra 3 giorni.
3: Ci vediamo presto per vedere se effettivamente il fresco è arrivato anche al centro-sud. Un salutino.
1: Ci vediamo con la felpa, scusami.
3: No,
1: infatti un po' troppo la felpa.
3: Esatto, felpa c'è tempo. Un salutino a tutti i nostri ascoltatori da Alessandra Tropiano del Meteo.it, dove il fa la differenza anche nel weekend, soprattutto nel weekend.
2: Volentieri nel weekend.
1: Ciao Alex.
2: Ciao.
3: Ciao.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Irama con Cabana su Radio La TV. Ancora buon sabato, è il 18 luglio. In questa mattinata insieme a noi Sime Vaschi fino alle 13.
1: Oggi lo dici il giorno,
0: Ah, perché ieri era, sì.
1: Perché ieri cos'era? Ieri era venerdì 17, ha avuto difficoltà a dirlo. Abbiamo passato tutte e due pure una bella serata, aperitivo dopo la radio, poi siamo andati a cena fuori. Non è successo nulla, nonostante fosse quel giorno là.
0: Sì. Forse ho bevuto troppa acqua poi durante la notte.
1: Ah, è un problema. Cioè, solitamente dici, no, ho bevuto troppe birre ma sono contento. Invece quando bevi troppa acqua, non lo so, non sono convinto.
0: No, perché secondo me ho mangiato una pizza, in realtà era una pizza e mezza.
1: Ah, infatti.
0: Sono uscito con questo mio amico, a quanto pare sembravamo degli affamati e
1: vi hanno regalato una pizza.
0: Anche di fatto, perché poi abbiamo preso una pizza e mezza.
1: Ma che pizza era?
0: Ma in realtà è una margherita.
1: No, nel senso era di quelle napoletane alte.
0: Sì, si chiama, adesso... perdonatemi per la pronuncia, a ruote carrette.
1: A ruote carrette,
0: perché è quella che sembra una ruota di un carretto.
1: Fine. Sì.
0: Ed è più leggera, sì, quindi riesce a finirla tranquillamente.
1: Sì, è un po' come la pizza romana. Cioè, ogni volta che mangio la pizza romana, quella un po' scrocchiarella. Quella magari.
0: Non l'ho mai mangiata la pizza romana.
1: Tu sei scemo.
0: Tu sei, cosa vuol dire? Scusa, adesso non ti devi offendere perché sei romano.
1: No, tu sei pazzo.
0: Fai
1: cioè,
0: una cosa: lunedì, okay, porta la pizza romana.
1: Perché? In onda. Cioè tu ogni volta cerchi un modo per scroccare.
0: Dalle 19 alle 20 ci sale un po' di fame. Risolviamo, no?
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Spot.
8: Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
9: Con HelloFly, raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
10: Dal 3 luglio, voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
8: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
10: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con HelloFly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
9: HelloFly, say hello, not goodbye.
11: Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato.
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Tuca Macarena su Radio Latte Miele in questo sabato 18 luglio.
1: Me la immagino così ogni tanto.
0: Digliela, Baby K.
1: Beh, lo dico.
2: Vuoi fare un'altra versione?
1: Aspetta, che la chiamo. Ehi, hey, baby. No, aspetta, così sembra quasi una cosa un pochino. Non è l'orario per questa roba qua.
0: Ehi, hey,
1: K. Ehi, hey, K.
0: Sembra più.
1: Cioè, infatti, no, non è carino.
0: State con noi in questa mattinata, perché si gioca insieme con il Cruciverbone. Oggi stiamo giocando con il 35 verticale.
1: Una parola di 6 lettere era rendere mansueto.
0: Esatto.
1: Giusto?
0: Bravo.
1: Non sono ricordato.
0: Sei stato bravissimo.
1: Vedi che il sabato e il mattino all'ora in bocca.
0: Alessandra Torpiano del Meteo.it ha dato questa freschezza.
1: È
0: non
1: vero.
0: Solo dal punto di vista delle temperature, ma anche di testa.
1: Sono arrivati tanti messaggi al 335-787-1910.
0: Sentiamo un po'.
3: La parola è sedare.
0: Sedare sono 6 lettere.
1: Sedare.
0: Sì, ma. Sì, ma non è quella.
1: Sì, ma no.
0: Sì, ma no, sì, sono 6 lettere, brava.
4: Buongiorno, Latte Miele.
0: Buongiorno.
4: La parola del Cruciverbone è docile.
1: Docile. No, perché è un'azione, cioè non è un sostantivo.
0: Lei è un po' una di noi, perché sì. Hai sentito la voce affaticata del
1: no,
0: mattino?
1: No, non è una voce affaticata, lei ha una voce vintage.
0: Cosa vuol dire? Che c'entra vintage? No, è una voce secondo me stanca, perché il sabato mattina magari non si lavora, ci si sveglia tardi, però grazie per aver mandato comunque un vocale.
1: Avete giocato a 335-787-1910, forse qualcuno è riuscito a rispondere al rendere mansueto 6 lettere.
5: Buongiorno. Claudia da Verona, la soluzione della parola crociata è domare.
0: Domare! Brava Claudia da Verona, che tra l'altro abbiamo anche provato a chiamare, ma il sabato mattina c'è gente che ha da fare.
1: Ha appena scritto, non riesco a ricevere la chiamata. Vabbè.
0: No, quella è un'altra persona.
1: Ah, è vero, come un'altra persona?
0: È vero. A chiamare come se fossimo nel telemarketing.
1: Sì, infatti. Secondo me vedono il numero e dicono: no, no, questi non rispondo. Chissà cosa vogliono vendermi. Noi vogliamo vendervi emozioni a gratis.
0: È arrivato.
1: Non vende sogni, ma solite realtà, diceva un grande saggio.
0: Imprenditore. Grazie come sempre per aver giocato con noi alla Cruciverbone.
1: Che torna lunedì.
6: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto: sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Cioffi con Carmela su Radio Latte Miele in questo sabato 18 luglio. Abbiamo giocato, ci siamo divertiti.
1: È stato bello giocare insieme a voi anche al mattino, che è molto strano perché comunque noi siamo sempre la sera, tranne nel periodo di Sanremo che eravamo un po' la mattina, quindi
0: sballottolati, sì,
1: un
0: in
1: po'
0: tutti
1: confusi,
0: i sensi.
1: Anche perché comunque durante il periodo di Sanremo tu stai la notte a guardare la
0: TV.
1: È
0: anche
1: fino a
0: più
1: luna.
0: Difficile perché poi ti devi svegliare presto facendo obbligatoriamente tardi.
1: E invece noi abbiamo fatto tardi comunque ieri sera.
0: Io ieri sono andato a letto alle 11:30.
1: Davvero?
0: Presto, solo che era troppo presto. Tant'è che stanotte ho fatto fatica ad addormentarmi. Cioè ogni tot guardavo, non ho fatto fatica ad addormentarmi, ma ho fatto fatica a dormire in maniera costante. Guardavo l'orologio come se avessi voglia di venire qui il prima possibile.
1: Anche perché quando è brutto un po' che l'unico mezzo per vedere l'orario durante la notte è il cellulare, quindi tu praticamente...
0: No, io non lo guardo.
1: Cosa guardi tu? Hai un orologio?
0: C'ho l'orologio, sì.
1: Ah,
0: sì.
1: Infatti tu sei molto intelligente, perché in realtà io ho anche l'orologio, però...
0: Ma non ce l'ho in camera, ce l'ho che riesco a vederla dalla porta della camera. Che
1: ah,
0: è
1: perché
0: sulla
1: tu abiti
0: cucina.
1: In un monolocale. No, sì. Perché in realtà che faccio? Magari mi sveglio alle 3 di notte, prendo il cellulare, lo guardo e praticamente è tipo la cosa di Men in
0: caffeina.
1: Black. Cioè, ti arriva questo flash,
0: sì,
1: per cui ti dimentichi gli ultimi 10 anni di vita vissuti.
0: Certo, no, il consiglio è proprio quello di avere un orologio, anche se a portata di mano a me dà fastidio, perché continuo a guardare l'orologio e dico, inizio a fare il countdown, mancano 3 ore alla sveglia. Perché sto ancora con gli occhi aperti?
1: Deve essere veramente difficile vivere nella tua testa.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Spot.
9: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio regionale, edizione di sabato 18 luglio. Buon fine settimana da Filippo Virzì con le news dalla Sicilia. Apriamo con la crisi Pfizer, gli investimenti di Eni e STM. Parla Adolfo Urso, il ministro. Riconvertire e rilanciare, dice il ministro delle imprese, a quel punto sui grandi investimenti che riguardano la Sicilia, dalla riconversione green di Priolo e Ragusa alla privatizzazione della SAC. E sulle difficoltà non ultime dello stabilimento Etneo dell'azienda farmaceutica assicura. Tavolo il 22 luglio. Nessuno dovrà restare indietro. Ancora temperature proibitive in Sicilia. La Sicilia si prepara a sfidare le ore più complicate di questa eccezionale ondata di calore. Un fine settimana all'insegna dei 45 gradi, una situazione che mette l'isola al centro dell'emergenza caldo insieme alla Sardegna, mentre il nord Italia continua a fare i conti con temporali e grandinate. Ultimo pagina, assalta supermercati e benzinai armato di coltello, fermato un 47enne. L'uomo è sospettato di essere l'autore di 4 episodi avvenuti tra il 15 e il 17 maggio nei territori di San Gregorio di Catania, Cicatenea, Sant'Antonio. Bonifico con truffa da 23.500 euro, una banca condannata a risarcire una società. I giudici anche in appello hanno riconosciuto la responsabilità dell'istituto di credito per la mancata prova di una colpa grave del cliente vittima della frode informatica. Parliamo di un episodio accaduto a Palermo. Per la Corte, presieduta dal giudice Matteo Frasco, una truffa informatica di questo tipo non consente di attribuire automaticamente una colpa grave al correntista, ribadendo così il principio secondo cui gli istituti di credito devono garantire elevati standard di sicurezza e dimostrare l'eventuale responsabilità del cliente prima di negare il rimborso. Ricambi rubati, messi in vendita su Facebook, sequestrati 12 volanti per smart, denunciato un uomo a Palermo. Partendo dagli annunci sui social network, gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità di un 33enne residente a Villaggio Santa Rosalia nel capoluogo regionale. In casa aveva anche 2 fari per auto, un antifurto e un airbag. Una sua impronta era stata repertata dalla scientifica su una macchina cannibalizzata dai ladri. Nessun sconto di pena per il boss Salvatore Genova, condannato a 20 anni. Ecco la sentenza. Modifica in appello per gli altri 5 imputati nel processo contro la famiglia mafiosa di Resultana a Palermo. Per uno di loro è estinta la pena. Controlli straordinari della polizia a Bronte, 120 identificati e infrazioni al codice della strada. Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno presidiato diverse zone del centro abitato, effettuando numerosi posti di controllo fissi e dinamici dal centro alla periferia. Concludiamo il GR del fine settimana di oggi con l'appuntamento dedicato agli eventi in Sicilia ed in particolare vi segnalo i Aprifest a Naso, la prima serata con Random e Primogenito. Il cartellone della serata riunisce Primogenito, Random, Nemici e Schianta con un'apertura affidata all'orchestra del gruppo folk Naso Emanuela Pirati e a un flash mob musicale che attraverserà il borgo. Il debutto per oggi, sabato 18 luglio. Dalla provincia di Messina ci spostiamo alla provincia di Trapani, location Castelvetrano. Luca a Selinunte esattamente, tappa siciliana del live Nirvana. L'appuntamento dunque è per questa sera. a Selinunte, Castelvetrano, provincia di Trapani. Ed ecco l'ultima segnalazione con un appuntamento che inizia oggi, Orcinus Festival, con due appuntamenti a ingresso libero che uniscono musica, cinema e memoria. Questa sera il festival inaugura la sua 24esima edizione con il concerto della Big Band Corelli e con la consegna del premio Orcinus Orca 2026, mentre domani nella sala consolo dello stesso parco Orcinus Orca il cartellone prosegue con il documentario Acqua e Zucchero, Carlo Di Palma e i colori della vita di Fariborz Kamkhari, dedicato a uno dei grandi direttori della fotografia italiani. Ed è tutto per questa edizione di sabato 18 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. A risentirci al prossimo collegamento in studio e ovviamente buona estate.
6: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
8: Quest'estate

0: 887-1910.
1: Perché ormai il gioco è fatto, il dado è tratto, il croci...
2: Il
1: croci verbone è già stato fatto.
0: Era domare la parola di sei lettere. Però torna lunedì, eh.

stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te.

0: Senza un briciolo di testa la canzone di Marcella su Radio Latte Miele, in questo weekend con noi Sime Vaschi fino alle 13, questa sera dicevamo finale terzo e quarto posto alle ore 23 Francia-Inghilterra, domani c'è la finalissima dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina.
1: E poi sarà la prima finale dove parlano la stessa lingua.
0: Parla spagnolo. Non si possono neanche insultare, capito?
1: No, invece possono farlo e si capiscono anche.
0: Perché... adesso non si fa, però quando magari si va all'estero capita di fare delle figuracce parlando la propria lingua, dicendo magari delle cose un po' pesanti.
1: Porca miseria!
0: Davanti a una persona, magari sei sulla metro a Londra e dici, carina questa ragazza.
1: No, ma è stato molto divertente una volta che tornavamo dal Montenegro, eravamo in questo traghetto e a un certo punto abbiamo iniziato a parlare di, insomma, delle situazioni simpatiche, un po', diciamo,
0: in maniera goliardica,
1: calde, che si erano andate a creare, e ne abbiamo parlato in maniera molto esplicita
0: davanti a delle persone, dicendo tanto
1: davanti a una famiglia con i figli, e c'era il padre che ci guardava e rideva e la madre un po' arrabbiata. Noi, siete italiani, vero? Sì. Scusateci,
0: siamo... tutto uno scherzo, non è mai successo niente. Siamo partiti carichi con la voglia di innamorarci, ma alla fine siamo attaccati a un bicchiere e basta. No, non è andata così.
1: Ci siamo attaccati alle ragazze e loro erano attaccate a noi, quindi era bello scambio.
0: È andata bene.
1: È tipo lo scambio di figurine Pokémon, ma senza le figurine Pokémon. Andiamo avanti.
0: Tra pochissimo andremo a scoprire in anteprima chi vincerà la finale dei mondiali di calcio, perché qualcuno ha parlato.
2: Hai ragione. In prigione.

0: figata, ragazzi. Gianna Nannini, Giovanotti, Radio Baccano. Beh, d'altronde, se sentite un po' di Baccano su Radio Lateniele, siete con Sime Vaschi fino alle 13. Ci uniamo al Baccano.
1: Ho perso completamente le ultime corde vocali che mi rimanevano.
0: Sicuramente staranno facendo un po' di casino i tifosi di Spagna e Argentina, perché domani si giocano la finale dei mondiali di calcio. Ma ci sarà anche tanta tensione.
1: Perché?
0: Beh, perché quando ci si avvicina a un avvenimento così importante che noi non proviamo sulla nostra pelle da tanti anni, vent'anni.
1: Da vent'anni precisi, che hai controllato in che anno fossimo?
0: Ho controllato l'anno.
1: Bene.
0: L'anno bene. 2026.
1: Bene.
0: Mondiali, chi vince tra Spagna e Argentina? La previsione di un
1: Di un gatto.
0: Ippopotamo.
1: Ah, di un ippopotamo. Ok, immaginavo che fosse un animale di questi.
0: Il curioso pronostico è merito di Mondang, un ippopotamo pigmeo femmina di 2 anni,
1: sì,
0: che vive in Thailandia.
1: Va bene, ma quindi dalla Thailandia hanno dovuto scavalcare 2 oceani per arrivare a che conclusione?
0: A quanto pare è uno zoo molto sportivo, molto amante del calcio. Cosa hanno fatto quelli dello zoo? Hanno messo 2 angurie davanti a questo ippopotamo, una con la bandierina dell'Argentina e una con la bandierina della Spagna.
1: Quindi una roba scientificamente provata, cioè se ha deciso una delle due squadre. Secondo me ho visto il video e
0: hai visto il video?
1: E ha sancito la vittoria dell'Italia.
0: No, sto scherzando, l'anguria italiana è la più buona.
1: Va bene, dai. Chi ha fatto
0: l'Argentina
1: vincere?
0: L'Argentina.
1: Quindi io scommetterò tutto il mio stipendio sulla
0: Spagna.
1: Anche perché alla fine, ora parlando al volo di calcio, la Spagna è un po' più la favorita secondo i bookmakers.
0: La Spagna sì,
1: cioè,
0: sì,
1: è data...
0: perché l'Argentina arriva anche un po' con la pancia piena, arrivando dalla vittoria negli scorsi mondiali del 2022.
1: Anche perché l'Argentina è data circa a 3,5.
0: Ah, mo tu parli di cifre, ma che
1: no, che se tu metti 10 euro sull'Argentina ne vinci circa 35, mentre se li metti sulla Spagna ne vinci 20, per fare capire.
0: Vabbè, ma dopo questa anguriata io direi di fiondarci, cioè le mie aspettative, se dovesse vincere davvero l'Argentina, la mia vita la do in mano a Mondeng, questo ippopotamo che ha predetto la vittoria.
1: O se no possiamo scommettere sul pareggio.
0: Io non scommetto
1: niente. Ah no, uno
0: niente.
1: Deve vincere, è vero.
0: Non c'ho soldi da perdere.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Eh sì.
2: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
8: Spot. Nuova Sigilauto presenta.
9: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
7: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
10: Torni sempre al tuo paese!
8: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
11: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
12: Qui
3: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
11: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
3: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
12: Bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Laura Pausini con Vivimi su Radio Latte Miele. Stavamo parlando della finale dei mondiali di calcio. Non so se lo sapevate, ma ci sarà domani sera alle 21.
2: Ah, ok, domani sera alle 21. Aspetta che me lo appunto. Aspetta che lo scrivo sulla mia macchina da scrivere immaginaria.
1: Spagna-Argentina. Abbiamo raccontato la previsione del famosissimo ippopotamo trap Mudeng, che praticamente davanti alla scelta di due angurie, una con la bandierina dell'Argentina e una con la bandierina della Spagna, ha voluto mangiare quella dell'Argentina, e da lì dicono
2: che vincerà.
1: Comunque,
2: mi ricorda molto la situazione del Paul Popol, ricordi? Quello che andava
1: però
2: a scegliere.
1: Lui aveva un pregresso, nel senso che aveva azzeccato qualcosa. Qui invece non conosco se Mudeng abbia un curriculum da indovino.
2: Speriamo che non faccia Mudeng la stessa fine del Paul Popol.
1: Perché che fine ha fatto?
2: Non ti ricordi che è successo?
1: No.
2: Che praticamente alla fine è diventato sì la mascotte dei mondiali, che andava a dire chi vinceva e chi non vinceva.
1: Quello del Qatar, tra l'altro, quindi esatto. In precedenti.
2: E invece poi è diventata la mascotte di un ristorante di sushi.
1: No, veramente?
2: Sì, è finito in pentola.
1: Ma che cattiveria, immagino siano stati francesi perché hanno perso quei mondiali, quindi se la sono presa col Paul Popol.
2: E si sono mangiati lui e le lumache.

0: 12 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Benji e Fede con Alex Britti, viva la Vasca su Radio Latte Miele, ancora buon sabato mattina.
1: Sì, è vero, siamo in realtà mattina, inizia a essere un
0: che
1: po'
0: poco entusiasmo.
1: Orario di pranzo più che
0: sì,
1: di mattina.
0: Sì. Visto che mattina. È orario di pranzo, oggi ricordiamo essere il 18 luglio, se vi siete appena svegliati.
1: La giornata nazionale del
0: caviale.
1: Ah,
0: cioè,
1: allora che c'è
0: principalmente negli Stati Uniti.
1: Infatti, che ha a che fare con il caviale? Tu sai che forma abbia il caviale? Sai cos'è il caviale? Sai come si scrive la parola caviale?
0: No.
1: Okay.
0: La giornata dedicata agli amanti del caviale, principalmente negli Stati Uniti, ma lì trovano sempre un modo per festeggiare. C'è anche la festa delle caramelle frizzanti.
1: E quelle sono un po' più roba nostra.
0: Quelle che metti... tipo
1: il
0: caffè.
1: Sì, infatti il caffè è pronta la moga.
0: A livello mondiale, quindi non solo negli States, oggi si festeggia il
1: Silenzio Day?
0: Giornata mondiale dell'ascolto.
1: Allora perché fai così? Cioè, semplicemente possono essere gli altri ad ascoltarti in questo momento.
0: Io ho deciso che ascolterò voi.
1: Come? Al 335-787-19. Era un gancio per dire questa roba qua.
0: No, se volete. Ah, okay. Però ascoltiamo le news.
1: È vero, ora.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
5: Spot. Lampedusa ti chiama. Con Hello Fly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
6: Prenota ora su hellofly.it e decolla verso l'estate.
5: Hello Fly, say hello, not goodbye.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

guardare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Latte Miele, dove forse in realtà dobbiamo citare Achille Lauro dicendo «Ce so cascato de novo!»
2: De novo no!
1: Di nuovo! Vabbè, perché
2: è
1: romano!
2: De novo che è una marca!
1: No. Lenovo. No, quella è Lenovo,
2: no, Lenovo. Salutiamo.
1: No, in realtà è successo qualcosa di singolare, no? Praticamente noi sappiamo che quando succede qualcosa, magari hai preso magari un gadget o qualche cartellone di qualche evento particolare, tu prendi e
2: so
1: lo ritrovi.
2: So già dove va arrivare.
1: Sì,
2: concerto
1: sì.
2: Di Ultimo.
1: Esatto, molto bravo.
2: Che adesso stanno rivendendo, ma anche i cartelli. Sì. Cioè, ma che boh.
1: Perché in realtà noi abbiamo parlato spesso di questa roba. Tempo fa abbiamo parlato per esempio delle Olimpiadi.
2: Tempo fa. Mesi, anni fa ormai.
1: Quanto
2: no, mesi fa.
1: No, mesi fa, neanche un anno è passato.
2: Era, vabbè, le Olimpiadi invernali. No, certo.
1: Era nel 2026.
2: Sì. Cioè, prima di Sanremo.
1: Sì, gennaio-febbraio era. E i vari volontari avevano preso le loro kit, le giacche, le avevano rivendute a prezzi folli.
2: Anche pattinatrice loro... non riesce a gareggiare, sono spariti i pazzi.
1: Sono stati venduti a 1 miliardo
2: le
1: di euro.
2: Le ha vendute lei, perché ecco. Ha fatto più soldi.
1: No,
2: i pattini e quella medaglia.
1: Ma non è vero, in realtà loro sono stati pagati bene. In realtà oggi, che giorno è oggi?
2: 18 luglio.
1: Troviamo in vendita sui siti di second hand e di seconda mano i cartelli della segnaletica del maxi concerto di Ultima Tor Vergata. Sono stati messi in vendita, per esempio, su Vinted anche le indicazioni per le uscite di sicurezza, i QR code per i percorsi a piedi.
2: A me piacerebbe, se c'è un buon prezzo, quindi 3 euro massimo.
1: 800 euro.
2: 800 euro?
1: 800
2: il
1: euro.
2: Cartello del bagno, tipo servizi da mettere in casa, capito?
1: È vero, quello è comodo. C'è un'amica del mio coinquilino che ci
2: come
1: sta.
2: Come casa mia è grande, potrei perdermi.
1: La segnaletica penso che occupa metà del tuo monolocale.
2: No, se no metterei i cartelli per una finta location, per esempio piscina a casa.
1: Perché ti ritrovi.
2: Invece non c'è.
1: Ecco, in realtà ci sono stati anche alcuni altri articoli messi in vendita a dei prezzi incredibili, 500 euro.
2: Non me lo dici subito, vero?
1: No, tra pochissimo. Prima c'è Bresh con Daddio.
3: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo.

0: Brush su Radio Latte e Miele. Brush.
1: No, povero Brash, io mi dissocio.
0: Come Brash.
1: Come ti chiami Brash? Non Brash.
0: Brash Bandicoot, che è così
1: che era un gioco molto famoso.
0: Quella era Crash Bandicoot. Lui si era un po' modificato su Instagram. Mi piace molto quando utilizzano questi nomi anziché semplicemente Brash con la spunta.
1: A me piace anche Holly, come si chiama?
0: Holly Inclusive.
1: Che è un po' sempre quello che ho sognato e ho preferito quando andavo nei villaggi turistici.
0: Vero,
1: da solo. Sì. A questo punto faccio l'inclusive, così
0: l'inclusive.
1: Magno e bevo quello che voglio, sempre con moderazione, sempre con la testa sulle spalle.
0: E soprattutto quando vi mettete alla guida, non bevete, prudenza e buon viaggio. E non uscite durante le ore più calde della
1: immagino
0: giornata.
1: Immagino che dopo aver fatto l'inclusive, l'ultima cosa che si vuole fare è guidare una macchina.
0: No, magari
1: o in generale guidare.
0: Fare l'amore, per esempio, no?
1: Quello consigliato dopo l'inclusive.
0: Come dopo un concerto. Ma la gente che del concerto di Ultimo, piuttosto che andare a fare l'amore, ha deciso di mettere in vendita dei cimeli.
1: Chi
0: di questo concertone?
1: Magari avranno fatto anche l'amore
0: sopra i cimeli rivenduti poi su Vinted. No, in realtà abbiamo parlato di del fatto che sono stati messi in vendita su questo sito le indicazioni per le uscite di sicurezza e QR code per i percorsi a piedi, 800 euro.
1: Sì, dei cartelli in generale del concertone di Ultimo a Tor Vergata.
0: In realtà ho visto anche degli altri annunci. Per esempio sono stati messi anche in vendita i pass per i pit. Cioè per i pit che erano le varie entrate, no?
1: I pass per i pit, tu stia parlando in codice.
0: Sì, infatti. i cartoncini con cui poi potevi entrare
1: il
0: nelle
1: badge,
0: zone.
1: Il
0: esatto,
1: badge.
0: Il badge per entrare nelle zone un po' più fighette.
1: Sì.
0: E più il pit era interno, e quindi più si era sotto il palco, e più costano questi cartellini,
1: ma
0: questi badge.
1: Ma che te ne fai? Cioè alla fine il concerto
0: 500 euro per un pass!
1: Ma alla fine il concerto è finito. Se vi interessa, io ho dei pass vecchi di altri concerti.
0: Sì, il concerto di Vasco Rossi dell'84. No, ma la cosa bella è che nell'annuncio sai che puoi mettere se sono nuovi, usati, discreti o nuovi con cartellino.
1: Certo. Beh, questo è nuovo con cartellino.
0: Esatto, è nuovo con cartellino, ma in realtà dovevamo scrivere cartellino e basta.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele. L'estate è tutta da vivere.
2: Abbiamo parlato di calcio durante questo weekend, ma si parlerà tra poco anche di Formula 1.
3: Formula 1? Ma sì. Non c'è la Formula 1?
2: No, no, cioè la Formula 1 questo weekend alle 16 si parte.
3: Sì, sì, sì. L'ho dimenticato. Va bene, dai, metto il casco e arrivo.
2: Ora i Formula 3.
4: Latte e miele, eppur mi sono scordato di te. Come ho fatto, non so.

0: Non uno, non due, ma 21 modi per dirti ti amo, Antonello Venditti dal 1988 su Radio Latte Miele, dove abbiamo parlato dei cimeli del concerto di Ultimo rivenduti su Vinted a dei prezzi incredibili.
1: Magari c'era anche Antonello Venditti al concerto di Ultimo, no?
0: Ah, sì, sì, lui c'era.
1: C'era?
0: Cioè, penso di sì, insomma.
1: Non lo so.
0: Diciamo non aveva il pit numero 12, per cui non era lontano, era abbastanza.
1: Secondo me da casa sua comunque c'era già un pit.
0: Sì, infatti, cioè, c'era un po' di gente che stava
1: sotto,
0: nel salotto.
1: Sotto casa di Venditti, ma che siete? Siamo il pit 29.
0: Ecco, vi dicevo questo perché in realtà a me è successa una cosa divertente, che quando sono stato 2 anni fa alla gara di Monza dei Formula 1, a un certo punto c'è stata l'invasione della pista, come succede sempre, infatti ci sono tutti gli eventi, le cose, finisce la gara di Formula 1 che è il main event,
1: aprono il cancello, vai.
0: Tutti i cancelli tu prendi e vai, e io sono corso fortissimo per portarmi
1: fortissimo.
0: Via fortissimo,
1: ti hanno preso la Ferrari per
0: sì
1: correre.
0: Praticamente ho superato la Ferrari, ho fatto un Fuchs nel primo settore. Sono andato a prendere praticamente correndo questo cimelio, no, che era un cartoncione con scritto Formula 1 e dietro una marca di una birra.
1: Ma sei riuscito a portarlo via?
0: Non sono riuscito a portarlo via.
1: Ti hanno arrestato. Quante notti hai fatto al fresco?
0: Ho fatto un sacco di notti al fresco. No, in realtà non l'avrei rivenduto, l'avrei portato a casa, perché era proprio bello. Solamente che all'uscita
1: l'avrei rivenduto fin quando poi non ho visto i prezzi.
0: No! Sono andato a vedere su Vinted i prezzi dei cimeli della Formula 1 dei vari circuiti. Sono un po' più morigerati. Li vendono a 10, 15,
1: ma
0: 20
1: tipo
0: euro.
1: Che cosa, per
0: ma
1: esempio?
0: I cartelloni del DRS, che praticamente quando...
1: Sì, non c'è bisogno che ci spieghi momenti del DRS, non ci interessa i tecnicismi, vogliamo dei cartelloni che ci sono,
0: sì,
1: a bordo pista,
0: quelli che quando guardate la Formula 1 sono magari in bella vista,
1: sì.
0: Quindi non
1: potevi
0: sono
1: rubare lo
0: tanto.
1: Champagne, no?
0: Sì, vabbè, non è che prendo e entravo dentro,
1: te lo mettivi
0: il podio.
1: Nei pantaloni.
0: Ma magari sei grossa la bottiglia di champagne.
1: Però è successo di prendere una bottiglia e mettermela nei pantaloni ed entrare in un locale.
0: Il problema è che la bottiglia era aperta ed era al contrario, quindi sembrava che te la fossi fatta addosso.

0: una radio ad arte miele estremamente romantica, perché prima 21 modi per dirti di amo di Antonello Venditti e ora una canzone d'amore degli 883 dal 95.
1: Dammi quel pacchetto di fazzoletti.
0: Perché?
1: Perché sto piangendo.
0: Ah, ok.
1: Sto ricordando il 1995 quando mi innamorai per la prima volta.
0: Di chi?
1: A 5 anni dell'FC Internazionale.
0: Ah, ok, pensavo di qualche maestra, visto che tu sei.
1: Sì,
0: spesso...
1: poi è successo all'elementare che io mi sia innamorato della mia maestra Cristina.
0: Che salutiamo.
1: Talmente addosso le stavo che ha dovuto chiamare
0: la
1: i
0: polizia.
1: Miei genitori.
0: Ah, pensavo la polizia. La polizia
1: sarebbe stato il passo successivo, secondo me.
0: Comunque abbiamo parlato prima di Formula 1 e visto che abbiamo fatto una testa così sugli orari dei mondiali, terzo, quarto posto, primo, secondo.
1: Ah, c'è anche la Formula 1.
0: C'è la Formula 1, in questo momento le macchine sono in pista per le prove libere,
1: sì.
0: Le ultime prove libere, che sono un po' quel momento in cui cercano di capire come girare in pista.
1: Prove libere mi fa sempre ridere come termine.
0: Perché?
1: Perché penso che le macchine vadano un po' a caso.
0: Sì, cioè,
1: liberi tutti,
0: cioè, non so, per
1: vai!
0: Leclerc prende la sua macchina,
1: prende
0: la panda e vai.
1: Hamilton
0: bello.
1: In motorino,
0: il monopattino. Poi ci saranno le qualifiche alle 16 per andare a definire la griglia di partenza.
1: Ma dove sono?
0: A Spa.
1: A
0: in
1: Spa.
0: Belgio. No, non è la Spa.
1: Ero già pronto a fare quella battuta. In Belgio, molto bello quel tracciato.
0: Sì.
1: Alla PlayStation, cioè proprio bravino lì.
0: Sì, anche perché
1: l'unico problema era la prima curva.
0: La prima curva.
1: Si incantano tutti.
0: Perché no, la prima curva in realtà è quella più difficile, perché è quella proprio a gomito.
1: Dove Alonso ha fatto forse un incidente importante.
0: No, quella è l'Eau Rouge, che è la, se non sbaglio, curva 3. Che tu fai
1: no,
0: la prima. La prima è a gomito.
1: A gomito.
0: Poi
1: a partenza.
0: La seconda va leggermente verso sinistra e poi sali.
1: Lì
0: in
1: c'è stato il sorpasso famosissimo
0: Jäkkinen.
1: Di Häkkinen su Schumacher.
0: E che alla fine ce l'ha la cultura della Formula 1.
1: Ai tempi della Ferrari quando andava. Io sono un tifoso occasionale. Nel senso,
0: sì,
1: se tutto va bene ti tifo. Quindi appena vai male, no.
0: Quindi è dal 2007 che non tifi Ferrari. Anno di?
1: Di...
0: Che ha vinto l'ultimo mondiale della Ferrari. Bravo.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Nuova Sigil Auto presenta.
5: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
6: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
7: Torni sempre al tuo paese!
4: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: Radio Latte Miele, siamo quasi alla fine di queste tre ore insieme con Sime Vaschi. È sabato, è il 18 luglio. Se siete arrivati in spiaggia, avete già trovato degli ombrelloni o degli asciugamani senza nessun occupante,
1: prendete e lanciateli in mano. No, è vero, non fatelo, però potete tranquillamente levarli.
0: Allora potreste avvertire la guardia costiera,
1: la guardia di finanza.
0: Magari sotto quell'asciugamano c'erano dei soldi non dichiarati.
1: No, questo mi sembra un po' esagerato. No, va bene, Simone. Però tu, lo snitch, come dicono i giovani.
0: Cosa vuol dire lo snitch?
1: Il giusto tipo.
0: Perfetto.
1: Il M.
0: Parliamo di cose che sappiamo. Quelli che lasciano l'asciugamano e l'ombrellone al mattino presto e poi se ne tornano a casa, giusto per occupare il posto in spiaggia.
1: Cattivi, non si fa, Monelli.
0: Molto cattivi, tant'è che vengono rinominati furbetti dell'asciugamano.
1: Ok.
0: Furbetti dell'asciugamano che poi vengono accaparrati in maniera illegale, cioè almeno vengono sanzionati dalla guardia costiera. Sestri, Levante e la Liguria in generale è molto attenta, a quanto pare, sulle spiagge.
1: A qualsiasi
0: perché
1: cosa.
0: Parlavamo anche di Santa Margherita Ligure, che è il luogo dove il comune che ha lanciato l'ordinanza contro i bagnini distratti,
1: per cui i bagnini non possono avere le cuffiette, non possono guardare il cellulare, non possono guardare uno schermo, possono avere al massimo una cuffietta, ma devono stare un po' molto attenti ai bagnanti.
0: Poco fa abbiamo parlato della Formula 1. La settimana scorsa, cioè diciamo il weekend scorso, un bagnino è stato beccato lì a Santa Margherita Ligure.
1: Forse
0: mentre guardava la MotoGP.
1: Ah, ok, perfetto, sì, perché la settimana scorsa non c'era la Formula 1, ti stavo già bacchettando.
0: No, anche lì però la guardia costiera ha chiuso un occhio, perché in teoria da ordinanza comunale ci sarebbe il ritiro del brevetto da bagnino.
1: E invece in quel caso
0: multa e basta, e comunque sono 1000 euro al bagnino e 1000 euro allo stabilimento.
1: Gli hanno confiscato il cellulare, i genitori dovranno andarlo a recuperare dai professori.
0: Nota di classe, anzi nota di spiaggia
1: di bagnino.

0: Siamo agli sgoccioli di questa mattinata insieme con Simo e Vaschi fino alle 13. Vediamo un Doug selvatico avvicinarsi.
1: Non è selvatico, è normale.
0: È per dire che è come se fosse un animale, capito? Ah, okay. Che ha visti in maniera rara.
1: Un
0: perché
1: Pokemon,
0: alla fine non ci vediamo spesso nel weekend.
1: Un Pokémon nell'erba alta.
0: Pokémon Doug, tra pochissimo con voi.

0: 13 in punto.
1: E per migliorarvi questo fantastico sabato 18 luglio, vi lasciamo. Noi ce ne andiamo.
2: Vabbè, top.
3: Bellissimo.
1: Ciao, infatti. Doug.
3: Ciao, ragazzi. Che strano vedersi anche nel weekend.
2: Basta. Posso, io vedo più te che mia madre. Anche perché mia madre abita a Roma, quindi è difficile.
1: Ti salutiamo.
3: Sì, ciao, mamma.
1: Ti ho visto con le mani vuote.
2: Perché?
3: Perché
1: orario pranzo.
3: Qualcosa?
1: Sono le. C'è orario di pranzo. Potevi portare.
3: Devo offrire l'aperitivo.
2: Andrea D'Agostino sta portando la digestione.
3: Esatto. Porto digestione. Tanti buoni consigli sulla digestione.
1: Fai anche routine, quindi.
3: Faccio anche. Sì, anche quelli.
1: Allora
3: faccio.
1: Ti lasciamo. Così li fai con i nostri ascoltatori fino alle 16.
3: Tre ore. Infatti, solo di quello.
2: Sembrava che qualcuno avesse cucinato del fritto qua in radio. In realtà è Doug che sta digerendo.
3: No, a me basta semplicemente anche dell'acqua frizzante.
2: Giusto.
3: Casate in generale.
2: Sì, ho tante clip che possono dimostrare questa cosa.
1: Clip addirittura.
2: Clip. Sì, dei piccoli.
3: Vediamo l'RVM.
2: Ok.
1: Ciao Doug, buon
3: ciao
1: pomeriggio.
3: Ragazzi, buon pomeriggio a voi. Ci vediamo sabato. Ci vediamo lunedì.
1: Ci sei anche lunedì?
3: Ci sono anche lunedì.
1: Incredibile, che
3: bellissimo, mamma mia.
1: Ciao.

0: Buon sabato 18 di luglio, ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Doug e con me in regia invece oggi c'è il buon Gianmarco Cecconi. Giamma vi saluta con la mano come fa sempre perché lui è gentile, a differenza di Glauco che non saluta mai. Ciao a tutti, un buon pomeriggio anche oggi, tre ore insieme fino alle 16 prima di dare il cambio alla classifica di Vaschi, quindi ne abbiamo veramente di tutti quanti per le prossime tre ore insieme. Anche i vostri messaggi come sempre benvenuti, se volete raccontare cosa state combinando questo fine settimana, 335 787 1910. E proprio in questa prima ora ci occuperemo soprattutto di social, perché magari il fine settimana è una buona occasione, un buon momento per fare un po' di detox. Ma questo detox alla fine come si fa? Ne parliamo tra poco.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. In questi giorni stiamo parlando di ulcera, stiamo capendo cos'è, abbiamo visto i sintomi, abbiamo visto anche le cure, e ci si chiede se l'ulcera possa essere anche maligna. L'ulcera duodenale è sempre benigna invece, mentre quella gastrica ha un potenziale di malignità. Quest'ultima infatti insorge spesso in un quadro di gastrite cronica, cioè di un danno permanente della mucosa dello stomaco, che è correlata a una maggiore incidenza di tumore allo stomaco. È per questo importante monitorare l'evoluzione dell'ulcera presente anche dopo il termine della terapia, per verificare che non sia una lesione cancerosa piuttosto che un'ulcera peptica benigna. Allora, è davvero importante, quando avete mal di stomaco, quando abbiamo mal di stomaco, andare dal medico e fare proprio la diagnosi con la gastroscopia, che è un esame, è vero, invasivo, l'ho fatto anch'io, non mi è piaciuto, non mi sono divertito, ma è fondamentale per capire quello che sta succedendo. Non ha senso riempirsi di antiacidi, no? Perché altrimenti poi la situazione può andare avanti. Quindi se avete un mal di stomaco molto diffuso che dura settimane, andate dal medico. L'ulcera non adeguatamente trattata può dare delle complicanze. Infatti in entrambe le tipologie le lesioni possono erodere i vasi della parete di stomaco e duodeno, dando luogo a sanguinamento. In quella duodenale si può verificare anche la perforazione della parete, in quella gastrica l'evento è veramente raro e che costituisce sempre un'emergenza chirurgica. Domande frequenti, vediamo sull'ulcera peptica. Si può morire di ulcera gastrica? Abbiamo chiesto al professor Testoni. Lui dice, nella maggior parte dei casi l'ulcera peptica guarisce senza conseguenze grazie alle terapie disponibili. Tuttavia, se non viene diagnosticata o curata adeguatamente, si può andare incontro a complicanze gravi come il sanguinamento digestivo o la perforazione della parete dello stomaco. Si tratta di condizioni serie che possono mettere a rischio la vita del paziente e richiedono un intervento medico immediato. L'ulcera peptica può guarire da sola? I sintomi possono attenuarsi spontaneamente, tuttavia è importante individuare la causa del disturbo e seguire la terapia prescritta per evitare di andare incontro a complicanze. L'ulcera provoca sempre dolore? No, può anche essere asintomatica fino alla comparsa di sanguinamento o di altre complicanze. Chi assume farmaci antinfiammatori è più a rischio? Sì. L'utilizzo frequente o prolungato di FANS, che sono i farmaci antinfiammatori non steroidei, tipo l'ibuprofene per intenderci, senza adeguato gastroprotettore, aumenta il rischio di sviluppare un'ulcera gastrica o duodenale. L'ulcera può trasformarsi in tumore? L'ulcera duodenale è generalmente benigna, l'ulcera gastrica invece richiede controlli più approfonditi perché può comparire in un contesto associato a un aumento del rischio di tumore allo stomaco. Grazie per essere stati con noi.
5: Yacht.
7: Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
8: Con HelloFly raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
9: Dal 3 luglio voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
7: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
9: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con HelloFly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
8: HelloFly, say hello, not goodbye.

Domenica. Per un giorno non potevamo usarla come sigla della giornata. Buona domenica di Safe su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di sabato. Ecco, il weekend potrebbe essere una buona idea per provare a fare un po' di digital detox, cioè mollare un po' il telefonino, lasciarlo. Siamo sempre appiccicati, sempre di più. Perché, insomma, non è una novità. Siamo sempre più dipendenti proprio dal telefono. Le notifiche che ci arrivano, mo ce l'abbiamo pure sull'orologio, le notifiche pure lì, notifiche ovunque, tutti che richiedono la nostra attenzione, ma noi siamo uno e quindi ci usariamo anche abbastanza facilmente. Ci sono un po' di consigli della nonna per utilizzare sempre meno il telefono e lasciarlo magari un po' di più e goderci un po' di più la vita, no? Perché alla fine questo è il discorso. Quindi, però, in tanti dicono il problema non è il tempo che passiamo davanti al telefono, piuttosto è il pilota automatico che ci impone di prendere questo telefono e iniziare a scrollare notifiche e social. Quindi bisogna capire lì cosa bisogna fare, quindi sganciare il cervello da questo discorso, da queste routine piuttosto dannose. Ecco, tra poco vediamo insieme quali sono i consigli della nonna, perché alla fine sono consigli banalissimi che possiamo già utilizzare in questo pomeriggio insieme. Intanto ritroviamo una bella canzone, quella di Tommaso Paradiso, che ci consiglia di... io non lo consiglierei, se Tommaso Paradiso vuole farlo, faccia pure. Agitare Coca-Cola, questo è il titolo della canzone su Latte Miele.

Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola su Radio Latte e Miele. Dicevamo, qualche consiglio per mettere giù lo smartphone e finalmente magari riuscire anche a guardare qualcos'altro e non sempre il solito schermo. Però consigli abbastanza della nonna, cioè cose che possiamo fare già a partire da adesso. Primo consiglio arriva da un giornalista che dice di mettere dell'attrito fisico tra noi e lo schermo. Cosa vuol dire? Ad esempio, questo giornalista lo avvolgeva in un elastico. Quindi tutte le volte che gli veniva voglia di usare il telefono doveva star lì a smontare tutto quanto questo ambaradan che aveva costruito e gli passava la voglia. Ci sta, può funzionare. Altra consiglio, questo ci vuole un po' più di tempo, però abbastanza drastico, è pulizia radicale totale di app e notifiche. Quindi via tutto quello che non serve, teniamo solo la messaggistica importante, un browser, qualche app utile e fine. Quindi ridurre all'osso la nostra home page a pochissime cose. Altro consiglio, questo è molto da nonna, attenzione, mettere una distanza fisica tra noi e il telefono. Faccio un esempio banalissimo. Siamo la sera sul divano, abbiamo questa tendenza a prenderlo perché ce l'abbiamo lì, ecco, magari lo mettiamo sul tavolino della televisione, così ci dobbiamo alzare per andarlo a prendere, e lì sì che ti passa la voglia, sicuro, 100%, lo prendi solo quando ne hai veramente bisogno. L'ultimo consiglio, anche questo un po' più laborioso, però può funzionare, è utilizzare un sostituto, cioè un qualcosa di un'attività fisica manuale che richiede concentrazione e magari anche sporca un po' le mani, così magari ti viene anche meno voglia di usare il telefono. Ad esempio, a me piace sempre molto cucinare, no? La sera mi metto lì e spadello. In quel momento non lo uso mai il telefono, anzi magari mi scrivono, mi chiamano, mi mandano i messaggi, ma non mi accorgo mai di niente, anche perché ce l'ho sempre perennemente in silenzioso. Quindi anche questo, devo dire, è un ottimo consiglio. Tutti consigli abbastanza domenicali, abbastanza da pranzo dalla nonna, però che potrebbero funzionare.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: Spot.
5: Dalla redazione regionale Buon Fine Settimana, in studio Filippo Virzi, edizione di sabato 18 luglio. In apertura, la Sicilia verso il superamento del De Minimis. Gli spiragli del parere CGA piacciono a Rizzolo e Bivona. È un risultato che nasce da un lavoro istituzionale tecnico complesso. Gli spiragli aperti da un parere del CGA piacciono agli industriali siciliani che intravedono grandi opportunità nell'ambito dei futuri aiuti e interventi di sostegno della regione. La vicenda è la stessa che ha fatto urlare il rischio di nullità dei decreti che hanno messo in campo 1 miliardo di euro, rischio che potrebbe essere superato da un nuovo parere richiesto sempre al CGA, ma sezioni riunite.
6: Commercio ambulante in crisi. L'appello di Confimprese, persi oltre 2.800 negozi in 4 anni. L'associazione chiede all'assessore Tamai una strategia per salvare i mercati rionali siciliani. Ascoltiamo il presidente di Confimprese Sicilia, Giovanni Felice.
7: Il 2022 e il 2025 più di 5.000 aziende ambulanti hanno chiuso i battenti. Il saldo negativo tra le aziende aperte e quelle chiuse è di circa 3.000. È chiaro che il commercio sulla Repubblica segue le stesse sorti e le stesse difficoltà del commercio in sede privata, ma è altrettanto chiaro che necessita una scelta politica per capire se questo settore si vuole organizzare, rilanciare oppure se si vuole lasciare il proprio destino. Tra il 2022 e il 2025 l'assessorato alle attività produttive non è che abbia fatto tanti investimenti sui mercati, anzi, rispetto a un finanziamento statale di circa 500.000 euro, non c'è notizia se questi soldi sono stati impegnati, come sono stati impegnati ed eventualmente quali sono le intenzioni della regione su questo fronte. Per questo motivo abbiamo chiesto all'assessore Tamaio un incontro per capire se c'è la volontà, la possibilità di avviare atti legislativi a sostegno del commercio sulle pubbliche e soprattutto se c'è anche la volontà di investire risorse, considerato che, dicevo, una parte, sebbene minima, da parte del Ministero c'è.
5: Rieccoci in studio. Caldo record, rischio incendi, bollino rosso a 39 gradi a Palermo. Massima attenzione in tutta la Sicilia. La Sicilia si appresta a vivere ore trema emergenza a causa di un'ondata proveniente dal Nord Africa. La rete idrica cola brodo, quasi 1 miliardo alla Sicilia dal governo nazionale. Per la precisione, circa 894 milioni già finanziati, destinati alle infrastrutture idriche siciliane. Lo annunciano in 2 note separate la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo e il deputato di Fratelli d'Italia Luca Cannata, entrambi reduci da un confronto con il sottosegretario alle infrastrutture sul quadro degli interventi programmati dal Ministero per l'Isola. Sempre a proposito di crisi idrica, rimaniamo in tema, dossier all'autorità di controllo, mancano all'appello 2 anni di quote sociali pagate in bolletta dagli agrigentini. L'autorità di controllo ARERA è alle prese con un dossier sul mancato conferimento alla speciale agenzia per il bonus sociale delle quote 2022-2023 pagate dagli agrigentini. In breve, l'autorità di regolazione ARERA sembra stia indagando sulla gestione del servizio idrico da parte di AICA, l'azienda idrica nata dal consorzio dei comuni agrigentini. La domanda è: dove finiscono le quote perequative della tariffa, una parte del costo in bolletta, tanto per intenderci? È l'argomento del momento, la crisi idrica che investe in pieno Ortigia, Siracusa, il nodo della pressione, perché la rete regge ma i rubinetti sono a secco. Ancora l'ennesimo giorno di emergenza idrica a Ortigia, quindi arrivano segnali davvero allarmanti da questa splendida di la località in Siracusa. Perviene in redazione il comunicato diffuso dal Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente che smentisce la versione della normalizzazione. Nel mini sondaggio condotto dai residenti, quasi l'80% delle segnalazioni parla ancora di assenza di pressione regolare o erogazione insufficiente ai rubinetti. Il problema resta concentrato

0: Palermo ha ripreso l'incendio a Montagna Longa, nel territorio tra Cinisi e Carini. Sono andati a fuoco ettari di vegetazione, minacciando anche le abitazioni. Purtroppo il fronte degli incendi non risparmia nessun luogo della Sicilia. Nel catanese non si scherza, quasi 40 roghi, fiamme vicino alle case a Ragalna. Il report pubblicato dai vigili del fuoco è un vero e proprio bollettino di guerra, ben 39 interventi su tutto il territorio provinciale, ma sono dati in continua evoluzione, ovviamente in aumento, sono dati stimati visto anche le elevatissime temperature. Concludiamo con l'appuntamento dedicato sul finire agli eventi in Sicilia. In particolare vi segnalo Cristiano Malgioglio a Ferla in provincia di Siracusa, concerto in piazza per San Sebastiano. Ed è tutto con questa notizia dedicata agli spettacoli in Sicilia. L'edizione di sabato 18 luglio volge al termine. Risentirci al prossimo appuntamento con Filippo Virzì di Natura Informativa con le news dalla Sicilia. Buona estate.
1: Si riparte con un bel viaggio, soprattutto nel weekend, quando in tanti sono in movimento, anche la musica inizia a muoversi e vi segue, riportandovi però un pochettino indietro. Torniamo negli anni 70 con Patti Pravo.

0: di Stadio insieme a Vasco Rossi, La faccia delle donne su Radio Latte e Miele. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per mettervi in contatto con noi qui su Radio Latte e Miele, il numero di WhatsApp, quindi sapete benissimo che WhatsApp è un servizio di messaggistica istantanea, cioè io mando e tu ricevi immediatamente, pochissimi frazioni di secondo. Se non c'è campo ci vuole un po' più di tempo, però insomma davvero molto molto rapido. Ecco, ci siamo tutti disabituati alla lentezza nel mondo della comunicazione, anche semplicemente con chi ci sta a fianco. Noi siamo abituati ormai a questo tipo di comunicazione qua, così veloce, rapida. In pochissimi ormai usano le poste per mandare le lettere, sempre sempre meno, e quindi è diventato tutto molto immediato. Si sta però cercando un modo per togliere questa immediatezza, questa istantaneità al modo in cui comunichiamo in giro per il mondo, ed è stato inventato da pochissimo tempo, forse neanche un anno, un social che è uno slowcial, cioè molto piano, va pianissimo questo social, ragazzi, fa venire il latte alle ginocchia, talmente va piano. Si chiama Roost ed è il nome inglese per una serie di volatili. Come funziona però ve lo racconto tra poco, perché insomma va un po' fatta decantare questa informazione, forse non essendo così abituati bisogna proprio raccontarla bene, con calma, piano piano, giustamente parliamo di lentezza. E a proposito di lentezza, c'è anche una bella canzone degli anni 90, questa è di Ron, Tutti quanti abbiamo un angelo su Latte e Miele.
1: Tutti

0: tutti quanti abbiamo un angelo di Ron su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di questo social network antisocial, cioè che è tutto estremamente tanto lento da farti un po' venire anche il latte alle ginocchia. Noi siamo talmente abituati all'immediatezza di WhatsApp, degli vari messaggistiche istantanee, anche semplicemente degli SMS, no? Comunque anche quelli hanno dato una bella rivoluzione al mondo della comunicazione, che noi ormai la lentezza non la concepiamo neanche più come possibile per quanto riguarda le nostre messaggistiche, le nostre comunicazioni. C'è questo social che si chiama Roost, che vuol dire proprio, insomma, galletto, pollo, piuttosto che volatile, rapace, che si pone questo obiettivo. Funziona così: voi scrivete il messaggio, decidete un ricevente, un vostro amico, un vostro parente, ok? Viene calcolato la distanza tra fisica, proprio fisicamente, tra voi e il vostro parente o amico. Facciamo un esempio: io sono a Milano e il mio parente sta a Roma, quindi sono 600-700 km. Cosa succede? Si può scegliere tra una serie di volatili che recapitano il messaggio virtualmente. Quindi viene calcolata la distanza e il tempo che ci mette questo volatile per portare il messaggio dal punto A al punto B. Facendo l'esempio del mio amico che sta a Roma, se io glielo mando adesso, più o meno un piccione viaggiatore, modello base, standard, ci mette tra le 6 e le 8 ore. Quindi il messaggio gli arriverà veramente tra 6 e 8 ore. Quindi con calmissima, quindi mi raccomando, non usiamolo per comunicazioni urgenti, sennò diventa un disastro. Quindi un modo anche per reinterpretare, immaginare in maniera diversa la nostra comunicazione online, in una maniera più lenta, più pacata, più tranquilla, ma anche più attenta, perché tu devi stare attento a quello che scrivi, come mandare una vecchia lettera. Non è che puoi scrivere dopo, ah no scusa, ho sbagliato, perché quello lì ci vogliono altre 6-8 ore, che mo che arriva, quello ti ha letto, ti ha risposto, insomma, un casino. Facciamo le cose con calma, scriviamo piano e vedremo che andremo anche forse in una maniera un pochettino più intelligente ai nostri messaggi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Spot. Nuova Sigil Auto presenta.
6: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
7: Torni sempre al tuo paese.
5: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Elisa, piovesse il tuo nome su Radio Latte Miele. Elisa che si prepara a festeggiare un traguardo molto importante per la sua carriera, come quello dei primi 30 anni di musica dal vivo e di grandi, grandissime canzoni. Infatti il suo primo album usciva il 22 settembre 1997. All'epoca Elisa cantava principalmente in inglese, l'album si chiamava Pipes and Flowers e da allora sono passati 29 anni. Quindi per l'anno prossimo cosa facciamo? Cosa ci inventiamo per festeggiare questo grandissimo traguardo? Un concerto enorme. La data scelta è quella dell'11 settembre 2027 al Campo Volo, quindi una location gigantesca che permette a tantissime persone di essere presenti, tutti i suoi fan e non solo. È un grande evento, quello già organizzato, Elisa Campo Volo, proprio questo è il nome, e soundtrack 97-2027. È la prima donna ad esibirsi in un concerto solo suo, proprio in questa location del Campo Volo. Quindi basta poco, manca solo un anno e festeggeremo i 30 anni di Elisa.

0: 14 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Clara insieme a San Giovanni con le ragazze in questo pomeriggio insieme di sabato 18 di luglio. Ciao a tutti, questa è la seconda parte di Tutti amano il weekend. Io sono Doug e con me in regia c'è sempre Gianmarco Cecconi che vi saluta caldamente. 335-787-1910, questo è il numero, ormai lo sappiamo a memoria, per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Potete mandargli in qualsiasi momento anche semplicemente un ciao, la foto di quello che avete di fronte, se è il mare, beati voi. Noi comunque ci teniamo sempre a farvi compagnia con la nostra bella musica italiana. Allora, è un weekend importante questo, perché questa sera c'è la finale, terzo e quarto posto del mondiale, quella tra Francia contro Inghilterra, e domani sera invece la finalona, Spagna contro Argentina. Se ne parla tantissimo, soprattutto anche di tutta una serie di cose, ma ci sarà uno show a metà fine primo tempo, cosa ci sarà, se ne sta parlando tantissimo. Il grosso lo scopriremo domani vedendo la partita, però qualcosina possiamo già immaginarlo e ve lo raccontiamo tra poco.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: Spot. Lampedusa ti chiama. Con Hello Fly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
5: Prenota ora su hellofly.it e decolla verso l'estate.
4: Hello Fly. Say hello, not goodbye.

Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

0: Edoardo Bennato ogni settimana su Radio Latte Miele. Bello ritrovare anche il maestro Bennato in questi weekend insieme. Parlavamo dei mondiali ormai giunti finalmente agli sgoccioli, duravano da tantissimo tempo, ormai non ci siamo neanche, non ci ricordiamo più manco cosa c'era prima dei mondiali. Tra un po', comunque stasera e domani ci saranno i due capitoli conclusivi, finale terzo e quarto posto, quella tra Francia e Inghilterra, le due grandi un po' deluse, entrambe speravano di riuscire ad ottenere e staccare un pass per la finale, dall'altra parte invece Spagna e Argentina domani sera. Ecco, si parla sempre di più di quello che sarà quello che è proprio un halftime show, cioè a fine primo tempo un grandissimo spettacolo. Siamo in America, quindi patria del Super Bowl e patria di questi grandi spettacoli sportivi e non. Se durante il Super Bowl a metà fine primo tempo si esibiscono grandissimi artisti internazionali, e dura parecchio perché dura veramente tanto, anzi quasi è più importante l'halftime show della partita in sé, insomma per la FIFA non deve essere così, per la finale di un mondiale di calcio non deve essere così, però si sa che le ingerenze degli Stati Uniti sulla FIFA sono piuttosto importanti e quindi hanno organizzato sicuramente qualcosa di grosso. Se ne parla da tantissimo tempo, soprattutto per un aspetto, cioè la durata dello spettacolo. Sappiamo che il fine primo tempo, l'intervallo di una partita di calcio deve durare circa 15 minuti, ma si sforeranno al 100%, quindi prepariamoci ad almeno 20 minuti di intervallo tra primo e secondo tempo. Tra l'altro aggiungo che non è, l'abbiamo visto tutti, gli americani sono riusciti a far trasformare le partite di calcio in quattro tempi, perché hanno messo i water break a metà primo e metà secondo tempo, quindi vabbè, quello è un altro paio di maniche. Comunque, chi si esibirà lo vediamo insieme tra poco, intanto c'è Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Si chiama Carmela, la canzone di Cioffi su Radio Latte e Miele. No, Carmela non si esibirà durante la fine del primo tempo della finale del mondiale. Neanche Cioffi, ma glielo auguriamo comunque per il futuro. Allora, dicevamo, grande show della durata di circa di una ventina di minuti, tra monta il palco, smonta il palco, tutte queste cose qua. Insomma, il tempo che si faccia tutto va via 20 minuti facile. Sarà a centrocampo, come da tradizione del Super Bowl, e ci saranno Madonna, Shakira, che ormai è la moglie ufficiale, la cantante ufficiale dei mondiali è sempre Shakira, i BTS, gruppo di K-pop sudcoreano, ma anche la pop star canadese Justin Bieber. Ci saremo anche noi in piccola parte nel pre-show con Laura Pausini, che sarà presente sul palco per cantare insieme a Robbie Williams quella che dovrebbe essere, credo, una sorta di canzone ufficiale dei mondiali. E questo è quanto, quindi una ventina di minuti, ragazzi, prepariamo. Comunque lo spettacolo dovrebbe essere bello, cioè i nomi in campo sono interessantissimi, Madonna su tutte e non solo, quindi ci sarà sicuramente molto da divertirsi per una finale dei mondiali decisamente diversa rispetto a quello a cui siamo abituati.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot.
3: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Le prevendite sono aperte.
3: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
9: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
10: Come vuoi.
9: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
11: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
12: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
13: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
14: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
15: Acquista i biglietti.
3: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
17: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: I partner di questo programma sono...
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo, a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
13: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
10: Parcheggio custodito e gratuito.
2: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
3: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
16: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo.
20: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
21: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
20: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
22: Si parlava dei mondiali con un grande spettacolo tra primo e secondo tempo, ma noi qua ce l'abbiamo sempre, tra la fine della prima mezz'ora e l'inizio della seconda, e si chiama Il viaggio nella storia della musica italiana. E torniamo negli anni 60 con Edoardo Vianello.

Umberto Tozzi è immensamente su Radio Latte Miele. Weekend di finali di mondiali, weekend molto importante, molto seguito per tutti gli appassionati del calcio. E però noi ormai, cos'è, questo è il terzo mondiale a cui non andiamo? Più o meno, forse anche qua. Adesso ho perso il conto, sono diventati troppi, non ho voglia di pensarci e stare lì a fare i conti con le dita. Però c'è una costante, nonostante la nostra assenza come nazionale maschile ai mondiali di calcio, noi però ci siamo sempre, e ci siamo sempre stati, soprattutto in finale. Non grazie ai meriti o ai demeriti dei nostri calciatori, ma grazie al merito di una singola persona che ebbe un'idea geniale all'inizio degli anni 70. Immaginate questa scena, siamo proprio all'inizio degli anni 70, il Brasile aveva già vinto il suo terzo mondiale e aveva vinto e si era portato a casa la ex Coppa Rimé. Ve la ricordate la Coppa Rimé? Ecco, la regola era proprio questa: al terzo mondiale quella diventava fisicamente di proprietà della nazionale vincitrice. Quindi la FIFA aveva bisogno di creare un nuovo trofeo. Nuovo trofeo che hanno deciso di trovare e cercare grazie a un concorso. Nel 1971 parteciparono più di 50 scultori da tantissimi paesi del mondo. Tra i tanti c'era anche il signor Silvio Gazzaniga, che era uno scultore e un designer milanese. Cosa ha fatto il signor Silvio Gazzaniga? Aveva un po' paura che la sua creazione venisse un po' messa in secondo piano, semplicemente con un progetto su carta, ed ebbe un'ottima idea. Ottima idea che però vi spiego tra poco, perché sulla carta, insomma, sono bravi tutti, poi bisogna farla vedere, no? Forse avete anche già intuito. Torniamo negli anni 90, questa è una canzone di Carmen Consoli e si chiama Amore di plastica su Latte Miele.

0: Amore di plastica, Carmen. Fa si parlava di Silvio Gazzaniga, colui che ha avuto un'idea geniale negli anni 70. La FIFA stava cercando un nuovo trofeo per il finale, la finale dei mondiali di calcio, e aveva indetto un concorso a cui parteciparono più di 50 scultori in giro per il mondo, tutti che mandarono il loro progetto su carta. Silvio Gazzaniga invece però cosa fece? Fu l'unico a mandare una scultura in gesso, una replica perfetta di come sarebbe venuta fuori la Coppa del Mondo. La FIFA fu entusiasta di questa idea del nostro caro amico Silvio, e quindi cosa fece? Commissionò proprio a Silvio Gazzaniga la realizzazione della Coppa del Mondo di calcio, e da allora è una edizione 100% italiana, è sempre uguale, non ha mai cambiato né la forma né le dimensioni, sempre circa 40 cm di altezza, più di 6 kg in oro massiccio 18 carati, realizzata tra l'altro anche da una ditta italiana, la Bertoni, e dopo ogni anno torna proprio in Italia per pulitura e lucidatura prima di rientrare nella sede della FIFA a Zurigo. Il signor Silvio Gazzaniga però da questa intuizione ci ha guadagnato ben poco. Sì, gli hanno pagato la commissione, però lì è finita e non gli è andato più un centesimo. Però ha avuto comunque grande notorietà grazie a questo, perché da allora lui ha disegnato i trofei per l'Europa League, per la Coppa d'Africa, per la Supercoppa Europea, pure le coppe del mondo di pallavolo, bob e baseball sono disegnate sempre dal signor Silvio Gazzaniga, quindi non ci ha guadagnato niente, o pochissimo comunque. Comunque rispetto a quella, all'importanza e al grande trofeo che ha realizzato, però da allora lui è esclusivamente il re di coppe.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Spot. Nuova Sigil Auto presenta:
7: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
8: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5. E finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
9: Torni sempre al tuo paese!
6: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

te. Serve una macchinata per portarli tutti. Tagacheche tra Marco e Mengoni e Fra Quintale. Venere e Marte invece era il titolo della canzone, se no serviva un minivan se fossero stati in sei. Tagacheche tra l'altro, che fine hanno fatto? Era un po' che me lo chiedevo, perché c'era il periodo, non so se ve lo ricordate, non 10 anni fa, ma 6, 7, 8, in cui ogni canzone di Tagacheche finiva direttamente al primo posto, tra le più ascoltate in assoluto. Questa è un esempio. È un po' che non si vedono e non si sentono. Adesso non voglio dire che abbiano litigato, questo non lo so per certo, però forse hanno concluso un progetto che è durato per diversi tempi e ha portato in classifica davvero tantissimi generi musicali diversi. Se pensiamo ai loro esordi, ad esempio, con Giusy Ferreri, Roma Bangkok, Baby K, quella l'hanno prodotta loro ed è una delle poche canzoni italiane ad aver raggiunto il disco di diamante, che vuol dire più di 1 milione passa copie vendute, adesso non mi ricordo il numero preciso, però un disco che si dà veramente in rarissimi casi. Ecco, Tagacheche da lì poi hanno iniziato a collaborare con tantissimi artisti, loro due producer, quindi avevano bisogno, cercavano sempre voci nuove per i loro brani e ne hanno fatti veramente veramente tantissimi. Anche loro si sono autodefiniti i re delle hit estive. Ecco, è un po' di estate che non li sentiamo e sappiamo che stanno bene, ecco, sicuramente se la stanno godendo e chissà che magari non hanno qualche progetto nuovo da qualche parte lì, pronto ad uscire.

0: 14 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope in questa ultima ora insieme di questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia è rimasto sempre Gianmarco Cecconi, vi porto i suoi saluti al 335-787-1910, invece anche i vostri messaggi. In questa ultima ora abbiamo parlato di tante cose, intanto in queste prime due, abbiamo parlato dei mondiali, abbiamo parlato della Coppa del Mondo, abbiamo parlato anche di social e come un po' imparare a gestirli. Parliamo però adesso di una cosa che è sempre bellissima, no? Quando c'è, bisogna sempre tenerla da conto. Lo diceva anche Dario Baldambembo: l'amico è la cosa più preziosa che c'è, più o meno. Parliamo proprio di amicizia e spero che in tanti stiate passando un fine settimana, abbiate in programma di passare qualche momento con un'amica, un amico, un vostro gruppo, una vostra storica compagnia, perché parliamo proprio di questo tra pochissimo.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot.
6: Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
7: Con Hello Fly, raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
8: Dal 3 luglio, voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
6: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
8: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con Hello Fly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
7: Hello Fly, say hello, not goodbye.

Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade su Radio Latte e Miele. Immagino che siano amici comunque, no? Gianni e Alessandra magari qualche volta escono a cena insieme, può darsi, perché no, perché no, ci può stare. Il resto, le amicizie nel mondo dello spettacolo sono spesso anche un po' strane, un po' imprevedibili, un po' nate magari da situazioni impreviste che noi non conosciamo, però sapere di alcune amicizie, alcune frequentazioni spesso ci lascia magari un po' stupiti. Parliamo proprio di amicizia, perché cosa si fa di solito? Pensateci anche voi un po' tra di voi. Cosa fate di solito con i vostri amici? Che ne so, magari una cena fuori tutti insieme? Una bella pizza, via, una bella pizza e si va. Oppure anche, che ne so, un weekend fuori. Andiamo tutti insieme in quella cascina là in mezzo ai boschi. Oppure andiamo a quel concerto, andiamo a fare questa cosa. Tutto questo è accomunato da un fil rouge, cioè spendere soldi. Ovunque si va si spendono un sacco di soldi. Ad esempio è stato calcolato che negli ultimi 7 anni il costo per uscire a cena o bevande fuori casa è aumentato addirittura del 12%, quindi si esce di meno ma si spende di più, e si spende di più anche per stare in amicizia. E questo gli americani l'hanno chiamata friendflation, cioè l'inflazione applicata alle nostre relazioni, quindi la pressione spendere sempre di più per non restare però fuori dalle nostre compagnie di amici, perché sennò sei sempre quello escluso, sei sempre quello che dice di no, sei sempre quello che rompe le scatole, e alla fine le amicizie si bruciano anche per questo motivo. C'è però anche un rovescio della medaglia, una cosa che possiamo fare tutti quanti senza dover spendere più di tanto. Ne parliamo insieme tra poco, intanto ritroviamo anche un'altra strana amicizia, se vogliamo, quella tra Gianna Nannini e Marrakesh, America Inc.

Gianna Nannini e Marrakesh America Inc. Parlavamo di amicizia e di quanto è costoso anche mantenere alcune amicizie. Se ne parla sempre più spesso, perché magari anche c'è, soprattutto in giovane età, c'è magari una disparità di salari, no? Qualcuno magari ha la famiglia un po' più abbiente e qualcuno un po' di meno, quello un po' di meno alla fine si ritrova sempre col portafogli vuoti per cercare di seguire il più possibile i propri amici. Ed è piuttosto stressante, non bisogna nascondersi dietro queste cose. Qual è? Però parlavamo di una contromossa, una sorta di rovescio della medaglia, che è molto banale, se ci pensiamo. Invitare gli amici a casa. Organizzi una bella cena, tutti insieme, tra le mura domestiche. Certo, devi andare a fare la spesa, devi metterti a cucinare, tutta una serie di altre rotture di scatole, però almeno così salvi un po' la questione. Ed è una cosa sempre in maggior crescita. Addirittura il 30%, c'è una ricerca che ne parla, il 30% della socialità si è spostata tra le mura domestiche, quindi al di fuori dei soliti giri di bar, ristoranti, discoteche, mostre, concerti, eccetera eccetera eccetera, che ci stiamo rendendo conto tutti quanti quanto possano diventare care e costose certe abitudini. Quindi una moderazione più inclusiva per cercare di riscrivere magari un rituale e renderlo più sostenibile anche per le nostre tasche.

È ancora mattina, l'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questo pomeriggio parliamo di amicizia, che può essere anche tradotta in musica volendo. Ci sono tantissime canzoni che proprio ne parlano e una di queste arriverà tra poco. Ma prima torniamo negli anni 60 con Luigi Tenco.
5: Latte e miele.
6: La solita strada.

Antonello Venditti cantava che ci vorrebbe un amico su Radio Latte e Miele, e ci vuole molto spesso un amico, qualcuno che ti dà un buon consiglio, che ti dice di non fare una cosa. C'è anche un podcast, mi pare, no? Di Luca Bizzarri, ma non ce l'hanno un amico.

0: ma altre volte invece forse hanno anche un po' ragione. Si chiama couch friendship, cioè l'amicizia del divano. Due persone che si vedono e si incontrano quasi esclusivamente a casa, così come sono, in pigiama anche magari, no? O magari arrivi che quello là si deve ancora fare la doccia, per dire. E quindi si sta solitamente quasi ed esclusivamente a casa. Ci si beve magari un bel tè, si fa una merenda, si chiacchiera, si guarda magari anche la televisione insieme o si ascolta della musica senza dover per forza sempre fare, strafare chissà cosa nella nostra vita. Quindi un'amicizia piuttosto light, zero pressione sociale, una fiducia molto ampia, anche perché magari è un'amicizia che vi portate avanti da diverso tempo, ed è una bellissima forma, secondo me, di amicizia che auguro a tutti quanti se ancora non l'avete. Intanto ritroviamo anche un'altra canzone nel nostro viaggio, lo sapete, si parte dagli anni 60-70, poi gli 80 e alla fine arrivano anche i 90 con una bella canzone di Samuele Bersani che ha dato inizio alla sua carriera. Anche qui c'è dell'amicizia. Chicco e Spillo su Latte e Miele.
1: Chicco

0: Stai attento, frena. Ciao.
1: Samuele Bersani con Chicco e Spillo. Ecco, qui la relazione non è andata a finire proprio nel migliore dei modi, però prendiamoli un po' ad esempio a spunti. Io mi immagino Chicco e Spillo che si passavano delle grandi pomeriggi e serate comodi sul divano a complottare e organizzare queste rapine con calma, però è tutto molto con grandissima calma. Potremmo definirla come questa amicizia del divano, cioè due persone o un gruppo, anche di persone, non per forza solo due, che si vedono belli sereni a casa. Cosa fai oggi pomeriggio? Ma niente, dai, passo a trovarti. E lì si rimane. Cioè, non ti sposti. Rimani lì. Quanto vuoi rimanere? Ma che ne so. Cosa fai? Vai a casa a cena o mangi con me?

0: ma sì, dai, mangiamo insieme. E così la serata, il pomeriggio si allunga ancora di più. Quindi zero pressione totale. Io sono molto fortunato perché ho un'amicizia come questa. Un mio caro amico, siamo amici da... dalle medie. Quindi sono passati 25 anni. Ok? Sono tanti 25 anni. Negli ultimi anni, è chiaro, poi ognuno ha le sue cose da fare, quindi magari ci si vede un filo meno, ma quando ci vediamo per un periodo di tempo piuttosto lungo. Quindi di solito lo chiamo finita la radio: oh, cosa fai? Sei a casa? Sì, passo a trovarti, va bene, e stiamo a casa, ma non ci muoviamo. Penso che negli ultimi 2-3 anni saremmo usciti a cena 2 volte. Però ci vediamo almeno una volta al mese. Di solito si va da lì, io porto 2 biscottini, 2 pasticcini, lui prepara il tè, lui prepara solo una serie di cose, e quindi si sta a casa belli tranquilli sul divano. È una bella forma di amicizia, mi piace molto perché non sento la pressione di dover per forza inventarmi qualcosa tutte le volte da fare. Si sta lì, sereni, ci si chiacchiera, ci raccontiamo ognuno le disavventure e i disagi dell'altro, e si sta molto sereni. È una bella forma di amicizia, se ce l'avete siete fortunati. L'amicizia del divano.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Spot.
9: Nuova Sigil Auto presenta.
10: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
11: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a €6,000. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli €9,950. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da €14,950. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
12: Torni sempre al tuo paese.
9: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Biagio Antonacci, sappi, amore mio, su Radio Latte Miele, il buon Biagio è pronto a estrarre dal cilindro anche un nuovo album in arrivo in questo mese di settembre, cioè tra un paio di mesi in realtà. Quindi noi siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme in questo pomeriggio di sabato. Io ringrazio Gianmarco Cecconi per essere stato con me in regia, grazie a tutti voi per averci seguito anche solo in queste fasi finali. Tra poco torna la classifica ufficiale di Radio Latte Miele, le 25 canzoni più trasmesse sulla radio tutta gialla del vostro cuore, condotta come sempre dall'ottimo Vaschi. Noi ci risentiamo invece lunedì alle 15 qui su Radio Latte Miele. Da Doug un abbraccio a tutti e un buon weekend. Ciao!

0: qualche cosa magari si può fare.
1: FM
2: DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
3: Grazie Matteo Osso, inizia la classifica.
4: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
3: Fa caldo, ma tranquilli, perché in realtà inizierà a essere un po' più fresca dalla settimana che arriverà. Quindi quest'ultimo weekend de calor e poi inizieremo a rinfrescarci un po', a respirare in tutta Italia. Ciao a tutti, io sono Vaschi, non faccio il meteo, quello lo fanno altri, lo fanno i più bravi. Io invece vi tengo compagnia dalle 16 alle 18 sabato e domenica, ascoltando 25 canzoni che sono quelle che hanno avuto più passaggi, quelle che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. Passando dalla 25, in realtà dobbiamo un attimo anticipare e ascoltare al volissimo il podio della settimana scorsa, che è un pochino cambiato, non tantissimo, però rischiamo di avere dei colpi di scena perché le canzoni sono più o meno sempre le stesse, ma in realtà ci saranno un po' dei sali e scendi. Innanzitutto però ascoltiamo al volissimo il podio della settimana scorsa, dove trovavamo la posizione numero 3, quindi medaglia di bronzo per Partenope di Merck & Cremont e The Colors, Serena Brancale.

Perfetto, questa era la posizione numero 1 della settimana scorsa. Passiamo alla settimana odierna, dove troviamo la posizione numero 25, dito nella piega con Businessman.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, alla posizione 24 della classifica, che ha cantato a Vigevano al Castello la scorsa domenica, facendo ballare tutto il paese, che ha risposto con striscioni, con dei bei cori per la romana e romanista Noemi. Cori che poi oltretutto ultimamente stiamo anche ascoltando, ma in veste argentina. Le ragazze che troviamo in classifica stanno facendo ballare e cantare tutta Italia. Lo ha fatto Noemi, l'ha fatto anche Lettera Lamborghini, che si è esibita come gran finale al Roseland Beach Festival a Rosolina Mare, la prima tappa adriatica del tour di Elettra, che troviamo alla posizione numero 23 della classifica con Bam Bam Bambina. Tutta

0: Alla posizione numero 22 troviamo la Hit Parade cantata da Gianni Morandi e Alessandra Moroso nella classifica di Radio Latte Miele.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot. Lampedusa ti chiama. Con Hello Fly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
5: Prenota ora su hellofly.it e decolla verso l'estate.
4: Hello Fly, say hello, not goodbye.
6: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
8: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: Tutto vero, è la classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia per due ore ascoltando 25 canzoni. Sono le più belle, quelle che abbiamo ascoltato di più quest'ultima settimana. E ogni tanto facciamo il gioco della classifica. Praticamente in questo giochino che facciamo insieme ascoltiamo la prima canzone pubblicata dal prossimo artista. E dico, finalmente torniamo a farlo, perché abbiamo ascoltato le prime canzoni di quasi tutti gli artisti italiani, però non di tutti, per esempio di lui no, anche se è veramente facile capire di chi si tratti. Infatti la sua prima canzone ha venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo, infatti è una delle canzoni più remixate di sempre, e lui non la suonava, non è che la cantasse. Era il 1998 quando questo producer insieme ad altri ragazzi cantava, anzi suonava, Blue.

0: avrebbe detto che abbia avuto così tanto successo la primissima canzone prodotta da Gabry Ponte insieme agli Eiffel 65? Poi si sarebbero divisi, purtroppo sappiamo bene come è andata. Poi Gabry Ponte avrebbe avuto comunque un enorme successo anche da solista, anche se in realtà oggi lo troviamo insieme a un altro grande della musica italiana, Jovanotti, con DNA alla posizione numero 21 della classifica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Un bel duo intergenerazionale, Giulio insieme a Biagio Antonacci, l'ultima canzone alla posizione 20 della classifica con il buon Biagio che finisce questo sabato le 10 date al Teatro Greto di Tindari in Sicilia e ha fatto sold out in tutte le date. Una cosa che mi ha fatto ridere è che lui durante le 10 date ha promesso alle donne un sacco di baci, quindi c'erano sotto palco un bel pienone di ragazze e signore che volevano baciare a tutti i costi il cantautore milanese. Ecco, passiamo da un signore a un ragazzo, anzi un ragazzaccio quasi irrecuperabile, come direbbe Trigno ed Ermal Meta, che troviamo proprio con Irrecuperabile. Sono questi due ragazzi alla posizione 19 della classifica di Radio Latte.

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
0: Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 18.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
1: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio regionale, edizione di sabato 18 luglio. Buon fine settimana da Filippo Virzì con le news dalla Sicilia. Apriamo con la crisi Pfizer, gli investimenti di Eni e STM. Parla Adolfo Urso, il ministro. Riconvertire e rilanciare, dice il ministro delle imprese, fa il punto sui grandi investimenti che riguardano la Sicilia, dalla riconversione green di Priolo e Ragusa alla privatizzazione della SAC. E sulle difficoltà non ultime dello stabilimento Etneo dell'azienda farmaceutica assicura. Tavolo il 22 luglio. Nessuno dovrà restare indietro. Ancora temperature proibitive in Sicilia. La Sicilia si prepara a sfidare le ore più complicate di questa eccezionale ondata di calore. Un fine settimana all'insegna dei 45 gradi, una situazione che mette l'isola al centro dell'emergenza caldo insieme alla Sardegna, mentre il nord Italia continua a fare i conti con temporali e grandinate. Ultimo pagina, assalta supermercati e benzinai, armato di coltello, fermato un 47enne. L'uomo è sospettato di essere l'autore di 4 episodi avvenuti tra il 15 e il 17 maggio nei territori di San Gregorio di Catania, Cicatenea, Sant'Antonio. Bonifico con truffa da 23.500 euro, una banca condannata a risarcire una società. I giudici anche in appello hanno riconosciuto la responsabilità dell'istituto di credito per la mancata prova di una colpa grave del cliente vittima della frode informatica. Parliamo di un episodio accaduto a Palermo. Per la Corte, presieduta dal giudice Matteo Frasca, una truffa informatica di questo tipo non consente di attribuire automaticamente una colpa grave al correntista, ribadendo così il principio secondo cui gli istituti di credito devono garantire elevati standard di sicurezza e dimostrare l'eventuale responsabilità del cliente prima di negare il rimborso. Ricambi rubati, messi in vendita su Facebook, sequestrati 12 volanti per smart, denunciato un uomo a Palermo. Partendo dagli annunci sui social network, gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità di un 33enne residente a Villaggio Santa Rosalia nel capoluogo regionale. In casa aveva anche 2 fari per auto, un antifurto e un airbag. Una sua impronta era stata repertata dalla scientifica su una macchina cannibalizzata dai ladri. Nessun sconto di pena per il boss Salvatore Genova, condannato a 20 anni e con la sentenza modifica in appello per gli altri 5 imputati nel processo contro la famiglia mafiosa di Resultana a Palermo. Per uno di loro è estinta la pena. Controlli straordinari della polizia a Bronte, 120 identificati e infrazioni al codice della strada. Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno presidiato diverse zone del centro abitato, effettuando numerosi posti di controllo fissi e dinamici dal centro alla periferia. Concludiamo il GR del fine settimana di oggi con l'appuntamento dedicato agli eventi in Sicilia ed in particolare vi segnalo i Apri Fest a Naso, la prima serata con Random e Primogenito. Il cartellone della serata riunisce Primogenito, Random, Nemici e Schianta con un'apertura affidata all'orchestra del gruppo folk Naso Emanuela Pirati e a un flash mob musicale che attraverserà il borgo. Il debutto per oggi, sabato 18 luglio. Dalla provincia di Messina ci spostiamo alla provincia di Trapani, location Castelvetrano, Luque a Selinunte esattamente, tappa siciliana del live Nirvana. L'appuntamento dunque è per questa sera a Selinunte, Castelvetrano, provincia di Trapani. Ed ecco l'ultima segnalazione con un appuntamento che inizia oggi, Orcinus Festival con 2 appuntamenti e ingresso libero che uniscono musica, cinema e memoria. Questa sera il festival inaugura la sua 24esima edizione con il concerto della Big Band Corelli e con la consegna del premio Orcinus Orca 2026, mentre domani nella sala consolo dello stesso parco Orcinus Orca il cartellone prosegue con il documentario Acqua e Zucchero, Carlo Di Palma e i colori della vita di Fariborz Kamkhari, dedicato a uno dei grandi direttori della fotografia italiani. Ed è tutto per questa edizione di sabato 18 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. A risentirci al prossimo collegamento in studio e ovviamente buona estate.
0: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
3: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica.

Momentoni estivi che inizia ogni canzone urlando il suo nome è Baby Kay, che non si nasconde dietro a un dito, anzi non le bastano più i tormentoni estivi, ma ha deciso di rimettersi in discussione. E voi direte, in che senso? Cioè, come? Ora sogno Sanremo, ho attraversato tante fasi, ma ora voglio calcare il palcoscenico dell'Ariston. Ecco, è arrivato un messaggio chiaro e tondo al futuro direttore artistico del festival, Stefano De Martino, quindi aspetteremo una risposta e soprattutto aspettiamo che Baby Kay magari manderà un bel singolo che potremo ascoltare in quel palco a febbraio. Intanto la troviamo alla 17 con Tuca Macarena.

0: Irama con Cabana alla posizione 16 della classifica di Radio Latte e Miele. A proposito di musica, c'è Sky TG24 che ha fatto un bellissimo articolo su i tormentoni del 2026, ovviamente i tormentoni estivi. Infatti vengono citate un sacco di canzoni che ascoltiamo spesso e volentieri durante la classifica, ma tra queste c'è anche Cabana di Irama. Infatti è candidata a tormentone estivo 2026, anzi 2026, perché già a metà luglio la maggior parte dei bar da spiaggia e i chiringuitos in giro per lo stivale lo stanno suonando molto. Questo lo vedremo alla fine di quest'estate, quando il bagno a mare verrà sostituito dal bagno nella vasca. Anzi, viva la vasca, come dicono Alex Britti e Benji e Fede alla posizione numero 15.
1: In questa

0: secca.
1: È quello che vi auguriamo noi di Radio Latte e Miele. Buona domenica di Seif alla posizione 14 della classifica di Radio Latte e Miele.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi...

0: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici.
1: Spot.
2: Nuova Sigil Auto presenta.
3: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
1: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
3: Torni sempre al tuo paese!
2: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
4: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
5: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
4: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
5: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
6: Dalle 16 alle 18 vivi la classifica italiana di latte e miele. Numero 13.
7: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: A metà della classifica la spacca in due Achille Lauro con la sua Comuni Immortali alla posizione numero 13, poco prima del riepilogo delle ultime canzoni ascoltate.
1: Numero 25. Come un

0: Bene, ne abbiamo ascoltate 13, ne mancano solamente 12.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: La seconda parte della classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi. Dalle 16 alle 18 sabato e domenica ascoltiamo 25 canzoni. Sono quelle che ci sono piaciute di più durante quest'ultima settimana. Ed entra nella seconda parte della classifica, quindi dalla 13 in poi, innanzi in questo caso alla 12, un nostro amico. All'anagrafe si chiama Andrea, di cognome Settembre, che abbiamo anche ospitato nei nostri studi qualche settimana fa. È tornato nella sua Napoli, ha fatto una bella serenata, ma un po' al contrario in realtà. Infatti insieme ad una ragazza ha cantato il suo ultimo singolo, ma da un balcone, cioè mi ricordo Romeo e Giulietta con Romeo, ah perché sei tu Romeo, che però stava sotto e al balcone c'era Giulietta. In questo caso ha fatto esattamente il contrario. I napoletani che passavano di lì hanno apprezzato molto questo suo live improvvisato, e sui social abbiamo visto anche molti video della performance, sia su TikTok che su Instagram. In questa performance il ragazzaccio ha suonato e cantato il suo ultimo singolo, che si chiama Due settimane, cioè settembre, alla posizione 12 della classifica di Latte e Miele. Keep

Paranoia alla 11 della classifica di Radio Latte e Miele, c'è Samurai J e abbiamo due nuove date in città. Lo potremmo dire che un panino all'anduia in una di queste date ce lo possiamo prendere, ecco, e dall'altra magari anche i pipi e patati, perché Samurai J ha annunciato due nuove date calabresi nel suo Summer Tour 2026, l'11 agosto in Piazza del Popolo a Crotone e il 12 il giorno dopo all'Anfiteatro di Acri. La Calabria è sempre stata una tappa molto apprezzata dagli artisti, lo immaginiamo, anche perché a parte che se magna da Dio come dicono a Roma, ma più che altro ci si fanno anche dei bei bagni sia nella costa ionica che in quella tirrenica. Poi c'è uno che va un po' controcorrente, è Brescia, che ha deciso di fare 5 date all'arena della sua Genova, e infatti oggi lo troviamo in top 10 con la sua Da Dio. È così che ci si è sentito a Genova. C'è Brescia alla 10.

0: Nella top 10 della classifica di Radio Latte e Miele con Bresh e la sua D'addio alla posizione 10 della classifica.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
7: Con HelloFly raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
8: Dal 3 luglio voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
6: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
8: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con HelloFly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
7: Hello Fly, say hello, not goodbye.
9: Bacia, bacia, picchia, picchia, bacia, bacia, picchia, picchia, bacia, bacia, picchia, picchia, bacia, picchia, sudore che appiccica.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
11: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: È vero, è una classifica bella andante perché abbiamo superato, anzi siamo entrati nella top 10, abbiamo cambiato prefisso, infatti alla 10 avevamo trovato Bresh con la sua D'addio e ora infatti con la 9 facciamo il gioco della classifica, che è molto simile a quello che abbiamo fatto prima, perché se prima abbiamo ascoltato Blue Dada B di Gabri, anzi degli FL65, visto che poi avremmo ascoltato Gabri Ponte, ora cerchiamo di fare un gioco molto simile. Infatti ascoltiamo il primo brano del prossimo artista che faceva parte di un gruppo, poi si è separato come spesso succede, e il primo brano di questo gruppo usciva nel 2011 e si chiamava Siamo Tutti Marziani, con Marco Antonio alla chitarra, Marco alla batteria e Tommaso alla voce. Vediamo se riuscite a indovinare di chi si tratti.

0: Erano i The Journalisti che 15 anni fa iniziavano la loro carriera, anche molto universitaria come band, e poi si sarebbero divisi nel 2019. Sappiamo bene poi com'è andata la questione. Ha iniziato la sua carriera da solista come frontman in quell'anno Tommaso Paradiso, che troviamo ancora da solista con Agitare Coca-Cola alla posizione 9 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Ma che

Una copiata molto particolare, quella composta da Gianna Nannini e Marrakesh, che troviamo alla 8 della classifica con America ENC, anzi America Inc., che per festeggiare i 50 anni della sua carriera, Gianna non solo ha riprodotto il singolo America insieme a Marrakesh, ma ha anche annunciato un progetto speciale. È un progetto di 2 anni che si chiama Gianna Gold, che culminerà il 19 settembre all'arena berlinese Waldungne, credo si dica in questo modo, dove Gianna ripercorrerà tutti i suoi successi. Ci sono degli altri ragazzi che saranno impegnati in tour vari, sono 2 giovanastri, uno come Alfa che si è messo a cantare insieme, un altro come Jovanotti. Ci sono tanti anni di differenza, ma uniti dall'amore per la musica. Li troviamo insieme alla posizione numero 7 con la loro Buon Vento.

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
0: Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 6.

troviamo Emma e Fabri Fibra alla posizione 6 della classifica di Radio Latte e Miele con Antidroga, con Emma che si impegna non solamente a cantare al microfono ma anche dietro alla cinepresa. È infatti uscito Il Ritorno, un film di Stefano Chiantini che parla della rinascita di una madre dopo 10 anni di reclusioni. Chi è la protagonista? Emma Marrone, che dà vita a un personaggio molto difficile come quello di Teresa, con un'interpretazione definita come essenziale ed emotiva, con questo film che parla di una donna. Ma noi andiamo un po' più indietro di età, passiamo alle ragazze, a quelle cantate da Clara e San Giovanni. Alla posizione numero 5 troviamo Le Loro Ragazze.

0: Insieme troviamo in top 5, proprio la posizione numero 5, le ragazze cantate da Clara e San Giovanni nella classifica di Radio Latte e Miele.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: Spot.
5: Isola Viva, a cura di Filippo Virzì, la guida agli spettacoli e al tempo libero, dove la Sicilia si accende di eventi.

ben sintonizzati ancora una volta su Radio Latte e Miele, studio Filippo Virzì con la nuova puntata di Isola Viva, gli eventi in Sicilia, cultura e svago, la guida, gli spettacoli e il tempo libero per il fine settimana che va dal 17 al 19 luglio, orario d'inizio 17:30 circa. Iniziamo il nostro viaggio fantastico in lungo e largo per l'isola di Sicilia con il primo evento che vi segnaliamo. Eccoci a Sciacca, in provincia di Agrigento, Torre del Barone, dal 17 luglio al 1 di agosto, una voce storica della radio musicale italiana che apre l'estate con un concerto pensato per unire eleganza internazionale e suono mediterraneo. Nick the Nightfly, venerdì 17 luglio alla Torre del Barone, il Mangias Mosaic Festival accende il suo calendario con Nick the Nightfly and Sicily Band. Appuntamento che porta in scena il musicista, cantante e autore noto al grande pubblico anche per il lungo lavoro dietro il microfono di Radio Monte Carlo. Ma attenzione, ci saranno altri happening da venerdì 17 luglio fino al 1 di agosto. Ricordiamo la location Torre del Barone a Sciacca in provincia di Agrigento. Mentre all'ex palmento di Rudinì a Pachino in provincia di Siracusa dal 17 al 18 luglio abbiamo Mori, l'incantamento di Sicilia che debutta a Marza Memi. Nuovo lavoro scritto diretto da Gisella Calico, musiche e liriche di Daniele Caruso. La performance torna nello stesso spazio anche sabato 18 e venerdì 31 luglio, trasformando uno dei luoghi storici della vitivinicoltura siciliana in un ambiente narrativo attraversato da attori, canto, danza e azione scenica. È il momento di divertirci in provincia di Enna, Troina, con i festeggiamenti di Sant'Antonio Abate. Due sere in piazza, la festa patronale sceglie il linguaggio dello spettacolo popolare, porta in piazza Matteotti due serate consecutive pensate per un pubblico largo. Dal pop di Marco Carta alla presenza di Natalie Arts. Vi ricordo che siete all'ascolto di Isola Viva, la rubrica settimanale a cura di Filippo Virzì su Radio Latte e Miele, la guida agli spettacoli

0: Il mestiere in cerca di attenzioni al mare arriva domenica 19 luglio al Palermo. Spazio open, sul palco saliranno Francesco Fanucchi, Salvo Di Paola e Sandro Cappai, riuniti per un appuntamento di pura stand-up comedy dentro il cartellone estivo di The Comedy Club. Sempre a Palermo, Peter Cincotti allo Steri, dal 20 al 22 luglio. Vi diamo un'anticipazione, Peter Cincotti tornerà dal vivo allo Steri lunedì 20 luglio dalle 21.30 nella nuova collocazione scelta per il concerto inizialmente previsto nella stagione Brass in Jazz dal 9 al 12 aprile. L'appuntamento nel complesso monumentale di Palermo apre il nuovo trittico di date fissato anche per il 21 e 22 luglio, ma la serata del 20 conserva un profilo preciso. È il momento della sagra dell'Anguria, dal 19 luglio al 25 luglio a Rilievo, in provincia di Trapani. La festa di paese unisce musica dal vivo e spettacolo, in una formula popolare trasversale. Nel cuore della frazione trapanese, la manifestazione costruisce un cartellone continuo pensato per attraversare generazioni e gusti diversi, tra revival, tribute band, teatro comico e un finale affidato a un nome molto noto della canzone italiana. La chiusura è affidata a una presenza popolare della canzone italiana, Orietta Berti in concerto, gran finale sabato 25 luglio. Ancora eventi domenica 19 luglio a partire dalle ore 17 a Santa Marina di Salina, in provincia di Messina, e Olie Music Fest 2026. Ecco per voi tre giorni del festival itinerante tra le isole e la costa tirrenica. L'appuntamento annunciato per le ore 17 mette insieme quattro nomi molto riconoscibili della scena italiana: Bruno Risas, Maria Antonietta in Colombre, Samuel e Andro. Non ci dimentichiamo della città di Messina con Fra Zanò Folkfest, gran finale con Sicania Minor Deus. Fra Zanò Borgo dei Nebrodi in provincia di Messina ospita l'ultima giornata della rassegna con la compagnia Sicania Minor Deus e Cristina Dei Notti, protagonista dell'appuntamento conclusivo di un cartellone costruito in tre serate. Il rendezvous è da agendare per domenica 19 luglio, che conclude il viaggio del festival. Isola Viva è anche itinerante, andiamo nei luoghi in cui si svolgono gli eventi. Infatti siamo stati per voi al Caltagirone Short Film Fest, che abbiamo seguito nel cuore della città caratina passo per passo. Nell'occasione abbiamo incontrato il cantautore rivelazione di X Factor Italia 2025, Pierci, noto per la sua sensibilità pop soul. A Pierci abbiamo chiesto quale sia la sua strategia per riuscire a fare davvero la differenza nel mercato discografico.
1: Allora, sicuramente il mercato discografico è saturo, cioè nel senso, nessuno ha bisogno di nuova musica, ci sono talmente tanti pezzi bellissimi, quindi secondo me la chiave è fare la differenza. Io penso che la qualità venga sempre premiata, no? In un mondo in cui poi è tutto super veloce, in cui bisogna sempre uscire con i pezzi nuovi uno dopo l'altro, a volte secondo me la qualità dei pezzi in un mercato che è già saturo non è sempre al top. Cioè io mi sono preso, ho fatto una cosa coraggiosa secondo me, cioè dopo il programma io ho fatto pausa, cioè io mi sono chiuso in studio a cercare un sound e un messaggio mio, no? Per voler dire quello che, per trasmettere quello che sono al mondo in maniera più autentica possibile. Secondo me, ecco, l'autenticità e la qualità sono le chiavi per riuscire a sfondare in un mondo che effettivamente è ipersaturo, di ogni giorno escono. Pensi che in un giorno, io ho letto qualche tempo fa, in un giorno nel 2026 escono tanti brani quanti ne uscivano in un anno nel 1980. Quindi possiamo capire la mole, la magnitudine di tutto quanto. Quindi però la qualità e l'autenticità secondo me sono le chiavi per davvero far sentire il bisogno alle persone di condividere con noi un sentimento genuino.
0: Chiudiamo con Catania e provincia. Siamo ad Acireale con Viola Valentino in concerto a Stazzo, una serata tra hit e repertorio. Stazzo è la frazione marinara di Acireale, per un appuntamento aperto al pubblico che porta nel catanese una delle interpreti più riconoscibili della stagione pop italiana. E vi lasciamo con Catania città, Fra Quintale, il Summer Tour 2026 a Villa Bellini. Siamo nel pieno centro della città etnea. Villa Bellini, uno dei luoghi simbolo della musica dal vivo in città. L'appuntamento rientra nel calendario dei grandi eventi estivi siciliani e conferma la centralità di Catania nel circuito dei tour nazionali dedicati al pubblico più giovane trasversale. Fra Quintale, amato molto dai ragazzi, il suo linguaggio musicale unisce rap, indie e cantautorato, con testi che raccontano fragilità. agilità, crescita personale e immaginari quotidiani. Fra Quintale a Villa Bellini a partire dalle ore 21.30 giovedì 23 luglio. E con questa preview di Isola Viva si conclude l'appuntamento dedicato agli eventi in Sicilia, quando la Sicilia si accende per l'appunto di spettacoli ogni venerdì, sabato e domenica a partire dalle ore 17.30 con Filippo Virzì, che vi ringrazia per l'ascolto, rinnovandovi l'appuntamento alla prossima rubrica. A risentirci.

0: risentirci e buon ascolto con Radio Latte e Miele. I partner di questo programma sono
1: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. A Palermo, via Tommaso Natale 177. Emozioni da prima fila.
2: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
3: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
7: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
9: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. Al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
10: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
11: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
12: Le posizioni più calde della settimana, solo su Latte e Miele. Numero 4.

E sono molto dispiaciuto che troviamo per la prima volta Gaia con la medaglia di legno, con la sua Bossa Nostra che è stata nel podio della classifica di Radio Latte e Miele per molte settimane e in questo caso è scesa, è stata sul podio per le ultime addirittura 4 settimane vado a contare e deve dar spazio non a Partenope con cui si è scambiata il secondo e il terzo posto, hanno fatto avanti e indietro nelle ultime settimane, ma con un'altra canzone che ascolteremo alla posizione numero 2. Ecco, fatto un po' di confusione, torniamo a fare ordine. Ora siamo sul podio perché troviamo alla posizione numero 3 Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con una canzone che mi sa tanto di tormentone estivo. C'è Partenope alla posizione numero 3.

0: Medaglia di bronzo per Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, con il gruppo e la ragazza che hanno una bella estate piena di eventi e live, con i The Colors che hanno mantenuto un nome facile per il tour, The Colors Live 2026, con prossima data il 4 agosto a Gavorrano in provincia di Grosseto, Serena Brancale col suo Sacro Tour 2026 e la prossima data al Villa Erba a Como per il Lake Sound Park il 21 luglio, quindi tra pochi giorni. Poi c'è Angelina Mango che con Nina canta nei teatri d'estate, la potremo ascoltare il 20 luglio live a Caserta al Belvedere di Sant'Eleucio. Oggi l'ascoltiamo insieme a Marco Mengoni alla posizione 2 con Canto d'Amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Medaglia d'argento indossata da Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro Canto d'amore, posizione numero 2 per loro, poco prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.
2: Numero 12.

0: ascoltate 24, quindi 25 meno 24 fa solamente 1. La numero 1 tra pochissimo.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Spot. Nuova Sigilla Auto presenta.
5: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
6: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
7: Torni sempre al tuo paese!
4: Nuova Sigilla Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Siamo agli sgoccioli della classifica di Radio Latte e Miele perché abbiamo ascoltato, come dicevo prima, 24 canzoni e manca solamente la numero 1, la medaglia d'oro. E niente ragazzi, uno ci prova, ci riprova, spera magari che escano canzoni nuove, ma non li si schioda mai di lì. Anche se sono in giro per vari tour, li trovi sempre lì in cima alla classifica. Anche questa settimana troviamo prima, senza possibilità di spostarli, i Pinguini Tattici Nucleari, che vanno un po' controcorrente perché le canzoni che si stanno candidando a tormentoni estivi parlano di spiagge e di Chiringuito. Loro invece parlano di questi spazi poco utilizzati e abbandonati che, nonostante il degrado, comunque hanno suscitato grandi emozioni in passato. Noi invece torniamo nel presente, precisamente alla posizione numero uno, con dei ragazzi che vanno controcorrente. Sto facendo quasi una poesia. Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari alla posizione numero uno.

0: Anche oggi alla posizione numero 1 troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Per quanto mi riguarda, la classifica è finita e vi auguro un buonissimo pomeriggio. Ciao a tutti.
1: Diciotto e cinque.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Lampedusa ti chiama. Con HelloFly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
3: Prenota ora su HelloFly.it e decolla verso l'estate.
2: HelloFly, say hello, not goodbye.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1995,

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord, nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane, sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot.
5: Ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
4: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
6: Torni sempre al tuo paese!
7: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

per ridere, senza andata né ritorno. Io consumo un altro giorno, confinandomi di niente.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Spot.
6: Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
7: Con HelloFly raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
8: Dal 3 luglio voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
6: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
8: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con HelloFly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
7: HelloFly, say hello, not goodbye.
9: Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico, ma se restiamo insieme sembra un paradiso anche ospedito.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

complice e non ti scordo più. Piove adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce, cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Spot.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Le prevendite sono aperte.
5: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
11: Ciao, mi chiamo Peter Parker.

0: Vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Come vuoi.
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
2: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
3: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
4: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
5: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
6: Acquista i biglietti.
7: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
13: I partner di questo programma sono...
14: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
15: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
16: We serve.
17: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
18: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
19: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
20: Parcheggio custodito e gratuito.
21: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
22: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
23: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
22: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
23: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
5: Spot. Nuova Sicilia Auto presenta.
6: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
7: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
8: Torni sempre al tuo paese!
5: Nuova Sicilia Auto, a Palermo, a Trapani e a Carimi.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2022.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: 20 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona domenica 19 luglio. Ariete, la giornata è un po' sottotono, ma non è un problema di stelle, è la stanchezza che si fa sentire, visto che hai iniziato da lunedì 13 a non fermarti mai e hai accumulato stress. Il periodo resta buono, non forzare i ritmi oggi. Toro, le priorità si spostano sugli affetti, sulla casa, il momento ideale per dedicare più tempo alla famiglia con Venere in ottimo aspetto. Ritrova serenità. Tra le mura di casa sarà più facile affrontare un problema. Gemelli, c'è un lieve recupero, ma questo cuore a me pare inquieto, e soprattutto se tra venerdì e sabato sono emersi dubbi, incomprensioni. Stanchezza e nervosismo rischiano di farti reagire in modo impulsivo. Se già è accaduto un patatrac o una discussione, oggi cerca di fare pace. Cancro, una domenica che invita alla calma e alla riflessione. La luna dissonante non ha il potere di rovinare i rapporti con gli altri, però, come ho spiegato, Mercurio, in aspetto nervoso, parla di idee che ha in mente, di progetti, magari anche di chiusure che ci sono state a giugno, e di un certo stranimento, ecco, che hai dentro. Le intuizioni non mancheranno, ma prendi tutto con calma. Leone, hai voglia di rimetterti in gioco, di guardare avanti? Tra l'altro le soddisfazioni sono dietro l'angolo, c'è chi le ha già avute. Sei come un atleta che si prepara per una gara, hai una grande forza e puoi vincere una sfida. Vergine, le emozioni tornano protagoniste, e poi se il tuo cuore è libero non ci dimentichiamo che Venere è nel segno. Se vivi una relazione è il momento giusto per rafforzarla, la giornata favorisce il dialogo. Bilancia, le idee non ti mancano, la luna è nel segno, attenzione però ai conti, perché per realizzare un obiettivo potresti spendere più del previsto o avere bisogno del sì, di soci, collaboratori, insomma bisogna rivedere alcuni budget. La luna nel segno dice di programmare una domenica serena. Scorpione, in amore Venere aiuta. Entro pochi giorni potresti sentire il desiderio di dichiarare apertamente ciò che provi. Mentre per quanto riguarda il lavoro, le questioni economiche, ci sono da definire alcuni dubbi, e contratti, affitti, accordi, persino un pagamento che stai ancora aspettando meritano attenzione. Sagittario, dopo giornate complesse a livello sentimentale, torna la voglia di recuperare serenità. Una distanza scelta o imposta dagli eventi può finalmente ridursi. È vero che ultimamente l'amore ti ha messo alla prova, ma questa domenica ti regala più fiducia. Capricorno, si fa sentire oggi la fatica accumulata durante la settimana, perché lunedì, martedì non ti sei fermato un attimo e poi nei giorni successivi hai dovuto mettere in chiaro tante cose. Oggi evita discussioni inutili e metti in conto qualche piccolo ritardo. Recupero netto a partire già da martedì. Acquario, sento già molti dire basta, chiudo tutto, cambio vita. Il desiderio di liberarti da situazioni che non ti rappresentano è forte, però ci sono responsabilità economiche, familiari, insomma questa rivoluzione interiore va guidata. Agire d'impulso va bene, ma fino ad un certo punto. Questa domenica è ideale per mettere in chiaro quello che non va. Molti hanno speso, investito e questi soldi vanno recuperati. Pesci, dopo due giorni pesanti il cuore potrebbe ritrovare serenità, ma molto dipende da te. Se qualcuno occupa i tuoi pensieri senza darti certezze, il momento di fermarti, tu hai bisogno di conferme, non di inseguire chi resta distante. È una domenica che aiuta a capire ciò che desideri davvero. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot. Lampedusa ti chiama. Con HelloFly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
5: Prenota ora su HelloFly.it e decolla verso l'estate.
4: HelloFly, say hello, not goodbye.

0: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
1: Hai dimenticato i costumi da bagno.
0: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni.

Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Spot.
6: Nuova Sigil Auto presenta.
7: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
5: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
8: Torni sempre al tuo paese!
6: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: 21 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, down. Up and down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and
2: down. Radio Latte Miele, sabato sera, noi trasmettiamo da Milano e Milano sta diventando una specie di girone d'inferno. Addirittura ho incrociato il presidente della regione Veneto, Alberto Stefani, che mi ha detto: sai che ho avuto paura? Dico, beh, lui sta a Venezia, che non è che si è messo molto meglio, perché, cioè, voglio dire, non puoi girare con uno zaino che te lo aprono subito. Perché racconto questa cosa? Perché sono appena tornato dai carabinieri, perché sono dovuto andare a fare una denuncia perché c'è stato un furto negli uffici e nel negozio di mia moglie, che ha un marchio che si chiama Gio Guerreri, che disegna lei, Betta. La cosa positiva è che ho trovato nei carabinieri delle persone veramente assolutamente squisite, dei ragazzi, tra l'altro alti 2 metri, tutti altissimi, sembrava un nano Bagonghi, io mi sentivo piccolissimo nel mio quasi, sottolineo quasi, 1,80 m. Comunque la... E poi mi colpisce anche perché Federico 40, sempre a Milano, è stato aggredito la settimana scorsa. Lo hanno menato 3 ragazzini, 3 maranza, tutti griffati, Gucci, Dior, le loro borsettine, eccetera, per fregargli l'orologio. Prima l'hanno picchiato, poi gli hanno portato via un vecchissimo Omega, che deve essere stato anche bello, perché l'Omega è molto considerato, anche se non è tipo quei marchi Vacheron Constantin piuttosto che Rolex o meno. E l'unica cosa terribile è che questo orologio era il ricordo di suo papà, che mi sembra di capire dal racconto di 40 che non c'è più. Ecco, perché ne parlo? Non ne parlo perché io vorrei parlare solo di notizie più allegre, più curiose, e questa comunque è curiosa, quanto perché io vorrei che si capisse, che lo capissero le istituzioni, che non si può tagliare la benzina alla polizia, che fanno meno ronde, eccetera, che non si può aspettare che arrivino 15.000 nuovi poliziotti, carabinieri e guardie di finanza, perché devono prima fare il corso per poter essere poi assunti. E non si può neanche dire, beh, però ne stiamo pigliando 15.000, quando i calcoli ci sarebbero 30.000 posizioni vuote nelle forze dell'ordine, perché nel frattempo sono andati in pensione. Poi non è che tutti hanno voglia di stare lì a rischiare pure la vita nel momento in cui hanno maturato la pensione. Insomma, per cui anche nel mio e nostro di Radio Latte Miele piccolissimo vorremmo che qualcuno cominciasse a muovere il suo sedere.

0: Bambina.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Spot. Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
4: Con HelloFly raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
5: Dal 3 luglio voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
6: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
5: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con HelloFly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
4: HelloFly, say hello, not goodbye.
7: Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogliti i capelli, poi balla un po'. Nera
8: come... Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, in salita.
1: Mi ha molto divertito l'intervista che ha fatto Dalila Di Lazzaro, che è una nostra amica, amica di Radio Latte e Miele, amica mia da tanti anni, eccetera, che ha fatto a Monica Setta, credo su Rai 2, nella sua trasmissione Donne al Bivio. Lei adesso, Dalila, è fidanzata con un musicista, un cantautore, tra l'altro un bell'uomo, lei è stupenda ancora, diciamo, non dico l'età, credo che ne abbia 73-74, comunque meraviglio, e non l'ho detta l'età, sto guardando mio Umberto Cappellato che mi dice: ma l'hai detta? No, non l'ho detta. Detto questo, lei sta insieme a questo Manuel Pia, che è anche un bellissimo uomo, però non ha, fortunatamente questo Manuel non soffre di gelosia retrospettiva, perché lì dalla Monica Setta ha raccontato di come è nata la sua storia d'amore con Gianni Agnelli. Pare che lei fosse andata a una cena portata da un suo amico, Gianni Agnelli l'ha vista e la mattina dopo è andata a trovarla e l'ha abbracciata da dietro dicendo: ho tanta voglia di baciarti. Romantico, vero? Certo, lei non è stata lì tanto a guardare per il sottile, visto che lui c'aveva una moglie che si chiamava Marella, e magari così, solidarietà tra donne, non voleva metterci le corna, però vabbè, è stata una sua scelta. Detto questo, però, io la sapevo diversa sta storia. Sapevo che lei era andata sì a cena con un amico e le aveva presentato Gianni Agnelli a casa sua. Tra l'altro, sempre la Monica Setta ha raccontato che Gianni Agnelli ha aperto la porta ed era nudo, con l'accappatoio in mano. Di solito uno l'accappatoio lo mette su, ma magari faceva caldo come in questi giorni. E poi, dopodiché, la mattina dopo, io sapevo che prima ancora lei, tornando accompagnata sempre dall'amico a casa dove lei vive, in un appartamentino in Piazza di Spagna a Roma, e ha detto: ah, ma che peccato, io lo trovavo un uomo così meraviglioso, avrei voluto, però ho capito che lui è gay, per cui non, insomma, non c'è storia. E invece la mattina si ritrova il citofono che suona, risponde, era Gianni Agnelli, sale e le chiede: posso bere un caffè? Lei con la mano tremante prepara due tazzine di caffè sul tavolo della cucina, posa tremante le due tazzine, lui si avvicina alle tazzine, lei pensa che inizierà a bere, invece no, la prende, la abbraccia, si buttano sul tavolo rovesciando tazzine, facendo cadere le tazze per terra, zuccheriere, un casino mai visto, e furono baci e furono sorrisi. Storia bellissima, comunque sia, non so se è vera o se non è vera, perché me l'aveva raccontata così. E uscendo, Gianni Agnelli poi disse: cara, a proposito, non sono gay. E fu una lunga storia d'amore. Questo
2: weekend. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: in discesa.
1: Sembra quasi impossibile, ma a volte l'INPS, che è l'Istituto delle Pensioni per intenderci, chiede i soldi indietro quando già li ha dati. Cosa è successo? È successo che Stefania Sandrelli ha scoperto che deve restituire all'INPS tipo 120.000 euro. La storia è perché cosa è successo? Lei è in pensione e ha pagato per tanti anni l'INPS, che poi è stata assorbita dall'INPS. Pare, c'è una legge che deve chiarificare questa situazione, che l'INPS non riconosca certi contributi dati attraverso l'INPS, perché poi non gli sono arrivati o sono arrivati, non si sa che cosa è successo, e in pratica si ritrova questa situazione. Ma è successo ancora qualcosa di più grave a Katrin Spack, che è scomparsa credo 2 o 3 anni fa, e ora gli eredi, tra cui la figlia, il figlio, il marito Vladimiro, ma anche associazioni super meritevoli come Save the Children, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, insomma diverse associazioni che lei ha voluto sostenere attraverso la sua eredità, che si sono ora ritrovati una richiesta da parte dell'INPS di 400.000 euro da restituire, che è una cifra grossa, perché sono circa 10 gli eredi, perché ho calcolato che occhio che non ci sarà 40-50.000 euro a testa, e lì dipende da quello che c'era scritto sul testamento. E la cosa è stravagante da un certo punto di vista, prima di tutto perché Katrin è morta, purtroppo era malata di tumore, e poi perché vengono richiesti questi soldi indietro ad associazioni che le hanno ricevute non tanto dall'INPS o erano i soldi dell'INPS, semplicemente facevano parte di questa di tutti i risparmi e delle case che poteva avere Katrin Spack o meno, che tra l'altro era una mia amica, ed è veramente incredibile. Tra l'altro, cos'era successo? Era successo che lei, dopo aver lavorato tantissimi anni in televisione, al cinema, e avendo sempre versato i contributi, era andata in pensione tipo con 1.000-1.200 euro. Diciamo, ma è possibile che io tutta la vita ho pagato così tanto per avere una pensione così misera? E così ha fatto ricorso, e il tribunale le diede ragione, per cui si ritrovò ad avere indietro tipo 20 anni di mancata pensione. Ora però poi l'appello e quindi poi la Cassazione hanno dato ragione all'INPS, e ora devono restituire tutti questi soldi.
0: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
4: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
3: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
4: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: Sono rimasto molto colpito dalle dichiarazioni di Massimo Ambrosini. Massimo Ambrosini è stato un grandissimo calciatore, ex calciatore anche del Milan, veramente un monumento del nostro calcio. E tra l'altro un uomo che io conosco, molto simpatico, un bellissimo uomo, bellissima famiglia, ha 3 figli, eccetera. Lui purtroppo ha scoperto 2 o 3 anni fa che il suo bambino più piccolo, che adesso ha 4-5 anni, è malato di diabete di tipo 1. Praticamente la forma di diabete più pesante, perché praticamente ti dura tutta la vita e devi assolutamente riequilibrare, credo, l'insulina con delle iniezioni, eccetera. E mi ha colpito molto perché ne ho già parlato proprio qui a Radio Latte Miele di Alexander Zverev, il grande tennista, quello che è riuscito a vincere al Roland Garros, insomma una cosa importantissima. È arrivato addirittura secondo, battuto dal nostro Yannick Sinner, lui è tedesco, e per cui voglio dire è un uomo che ha dato tanto proprio come atleta ed è credo uno dei numeri uno del mondo, credo che sia 5º posto, non lo so tanto bene. Comunque in tutto questo lui è malato di diabete di tipo 1 come il bambino di Massimo Ambrosini, e Ambrosini proprio ha voluto sottolineare questa cosa dicendo: Zared non si rende forse neanche tanto conto, ma secondo me invece se ne rende conto, di quanto è importante per noi genitori vedere che un ragazzo che ha lo stesso problema di mio figlio sia riuscito ad andare così avanti. Io non pretendo che mio figlio, dice, arrivi, vinca il Roland Garros piuttosto che si confronti con Sinner, però vuol dire che si può fare anche una vita normale, non chiediamo tanto di più. E per cui in qualche modo appunto ringraziava Alexander, che lo chiamano Sasha, proprio per questa sua testimonianza. Tra l'altro l'ho già ricordato, e chi è interessato può smanettare su internet, cercare, perché Alexander Zverev ha creato una sua fondazione con il suo nome, proprio per aiutare quei bambini che si trovano ad affrontare il diabete di tipo 1, che è quello più terribile. Grandi tutti e due, sia Massimo sia Alexander, e un abbraccio al bambino di Ambrosini.
2: E io rinascerò cervo a primavera, oppure diverrò

0: in discesa.
1: Kylian Mbappé avrà finito di piangere, spero, visto che lui è il capitano dei Blues, di Blue, che sono la nazionale francese, insomma è stata battuta dalla Spagna. Tra l'altro la cosa è veramente quasi un paradosso, perché lui in Spagna ci lavora, cioè è stato battuto dalla nazionale spagnola quando lui è però l'attaccante del Real Madrid. Tra l'altro, ed è quasi una fortuna, potrebbe essere letta così, perché nella nazionale spagnola per la prima volta, perché non è mai successo, non c'era neanche un calciatore del Real Madrid, cioè praticamente hanno voluto solo calciatori di altre scuole spagnole, per cui se non altro non si è ritrovato a dover, diciamo, andare contro qualcuno che poi si ritroverà tra poco quando riprenderà il campionato in Spagna. E insomma colpisce molto sta cosa. Tra l'altro, se non altro, e altro ancora, si viene di altro, c'ha una fidanzata stupenda che si chiama Esther Esposito, che anche lei è una attrice spagnola, attrice e modella spagnola, e però non si capisce come mai, insomma, non venga reso pubblico questo amore, perché come sempre si sono accorti di questa frequentazione giocando sempre sui social. C'era lei lì e lui era lì, c'era lei in quel ristorante lì la sera e posta un fiore, e anche lui ha postato lo stesso fiore.

0: l'iconico ruolo, non so cosa vuol dire, di Carla Roson, che continua a non sapere chi è, nella serie Netflix Elite. Pare che se tu non hai visto la serie di Netflix Elite non sei nessuno. Sto guardando il mio regista Umberto Cappellato, che non l'ha mai vista, e la notizia è questa: tu sei nessuno.
1: Up and Down con Roberto Alessi.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente.

Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Radio Latte Miele.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 21 e 58. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Via un bellone, dentro un altro bellone. Ecco, la Kanyaman, continuano tutti a sottolinearmi, ma io me ne frego, mi piace più dire Kanyaman. Ecco, la, non se l'è sentita di fare la terza serie di Viola come il mare. Viola come il mare è una fiction che va molto bene, trasmessa da Mediaset, da Canale 5, ma prima la mettono su Infinity, non mi ricordo come si chiama il sito digitale di Mediaset, Mediaset Infinity, che uno lo guarda, poi sono arrivati a delle visualizzazioni incredibili e poi dopo viene trasmessa in televisione, perché Kanyaman, Zhang Yaman, ecco, ha detto che lui vuole che il pubblico conosca l'altro se stesso, e noi tutti non vediamo l'ora di conoscere questo altro se stesso, perché lui è stufo di essere bello, lui vuole dimostrare di essere anche bravo, perché è noto che i belli non riescono a dimostrare di essere anche bravi, vedi Jean-Paul Belmondo piuttosto che Alain Delon o Marcello Mastroianni, non sono mai sono riusciti a diventare bravi attori perché erano troppo belli. Vabbè, questo è un pensiero ed è rimane solo suo. E allora adesso arriva un altro bellone a sostituire, che si chiama Rodrigo Guirao Diaz, che è argentino e che ha già lavorato tra l'altro in Italia, aveva lavorato in Terra Amara, credo che si intitolasse, e poi aveva anche lavorato in un film, credo che fosse però internazionale, che era la Certosa di Parma. Però vabbè, insomma, questo è molto bello, eccetera eccetera. Tra l'altro è una storia un po' curiosa, perché lui faceva l'elettricista. Ecco, forse per quello che io non sono mai diventato una star internazionale, perché non so neanche avvitare una lampadina ancora un po', anche se ero abbastanza bravino in applicazioni tecniche quando ti insegnavano a come si faceva la pila di volta, no? Ecco, detto questo, lui faceva l'elettricista e cambia una presa un giorno, mette una lampadina l'altro giorno, è capitato in uno studio televisivo e ha detto: beh, però c'è un bel faccino, perché non fai l'attore? Non gliel'avessero mai detto. Improvvisamente ha detto: io voglio fare l'attore. E ora ce lo ritroviamo qui in Italia in Viola come il mare 3.

0: Hot.
1: Lampedusa ti chiama. Con HelloFly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
0: Prenota ora su HelloFly.it e decolla verso l'estate.
1: HelloFly, say hello, not goodbye.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: Come sapete, io parlo sempre e spesso e cerco di non dimenticarmi mai di quello che è successo a Capodanno a Crans-Montana. Ora cosa è successo? Che ho incontrato, perché è un mio amico, Guido Bertolaso, che è l'assessore al welfare, alla sanità in pratica della regione Lombardia, e l'ho ringraziato perché ha talmente tanto fatto per tutti i feriti, credo che siano stati 11 i ragazzi che furono portati da Cran all'ospedale Liguardo di Milano per essere curati. Tra l'altro sono stati dimessi quasi tutti, o insomma un paio sono rimasti forse, ma insomma sta andando, per quanto si può usare una parola forse fuori luogo, al meglio. Però le cure saranno lunghissime, perché mi diceva che devono fare proprio, Bertolaso proprio me lo diceva, devono fare delle applicazioni come di laser per riammorbidire la pelle, perché altrimenti non riescono neanche a tendere le braccia, a muoversi come si dovrebbe. Però diciamo ci sono buone prospettive, la situazione è sempre comunque drammatica e terribile. E mi ha detto che appunto gli avvocati di Jacques e Jessica Moretti, che sono i proprietari delle Constellation, che è il pub, il ristorante insomma dove era stata fatta questa festa di Capodanno, dove non poteva essere fatta tra l'altro e dove erano state chiuse l'unica uscita di sicurezza, vogliono riaprire i loro altri due locali. Uno si chiama Senso e l'altro si chiama Le Vieux Chalet. E gli avvocati dicono no, noi adesso riapriamo eccetera. E allora mi ha sottolineato, ed è per questo che lo dico, perché io stesso ho partecipato e magari altri possono avere la stessa idea, perché change.org, che è questo organismo dove tu puoi fare delle petizioni per ottenere un risultato, ecco, change.org appunto ha iniziato una raccolta di firme contro la riapertura di questi due locali. Ecco, e sono state già raccolte, l'ultimo conta, erano arrivati a 27.000 firme, ma gli avvocati dicono no, noi però riapriremo comunque, anche perché se non riapriamo, dicono, sto leggendo, quello che, in caso contrario le società perderebbero beni che potrebbero potenzialmente servire a risarcire le vittime e andrebbero perduti. Ecco, lo dicono i difensori e vorrei sottolineare la parola potenzialmente.

0: in salita.
1: La settimana scorsa si è sposata Aurora Ramazzotti col suo fidanzato dopo aver avuto anche un bambino, eccetera, con Goffredo Cerza. Non riuscirò mai a dire questo cognome. Cerza. Ecco, e si sono sposati tra l'altro a Militello, perché una volta andata lei a Militello si è trovata così bene che era tutta felice. Che tra l'altro, ricordo, Militello è la cittadina dove è nato e cresciuto e ha studiato poi Pippo Baudo. E cerimonia bellissima, tutto stupendo, c'era Eros Ramazzotti, c'era Michelle Hunziker, bellissima, però diciamo si è messa un po' più sottotono per fare, perché la protagonista era giustamente Aurora, c'erano le bambine che Michelle ha avuto dal secondo marito Tommaso Trussardi, e poi tutti però eravamo disperati. Dov'era Giulio Berruti, l'attuale fidanzato di Michelle Hunziker? Perché non c'era? Che cosa era successo tra di loro? O forse lei non voleva presentarlo alle due bambine più piccole perché non vuole destabilizzarle? Chissà. E invece c'era e sono uscite le prove. Perché cos'è successo? Che lui non si è fatto fotografare, è stato in disparte, è andato sia alla festa, però non ha voluto, diciamo, perché la sua presenza avrebbe catalizzato l'attenzione di tutti i fotografi assieme a Michelle, perché diciamo il personaggio... Sì, Aurora è un bel personaggio, però insomma Michelle è una bella botta, e poi che arriva col bel fidanzato, anni 41, bello come il sole, coppia pazzesca, insomma è ovvio che avrebbe catalizzato l'attenzione. Ma non è sfuggito però ai soliti cacciatori di selfie, e allora c'è stato quello del catering che ha voluto fare la foto ricordo con lui, e poi c'era la signorina che era arrivata lì per caso e ha voluto fare la foto col bellone, e poi tutti hanno postato la foto e fino a lì nessuno avrebbe scoperto nulla. Ma è che tu rivedevi lo stesso ospite con gli stessi occhiali, lo stesso vestito, la stessa location, poi fotografato con Michelle Hunziker, e uno più uno fa due, per cui insomma il nostro Giulio Berruti era presente, e io ora mi sento molto meglio.
0: Up and down con Roberto Alessi.

Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, Love People, Not Labels.

0: Up and Down con Roberto Alessi. In discesa.
1: Io non so se l'Italia è quella, però oggettivamente Temptation Island è uno spaccato della nostra meglio gioventù, se posso usare sto termine, che è abbastanza scorante, perché è un po' impressionante sti ragazzi che parlano un italiano stentato, iper tatuati, con ste ragazze che se non hanno ciglia finte, labbra pompate e mostra un po' il sedere, guai. E insomma è una storia un po' strana. Con questo io ho amiche che hanno il naso rifatto, portano shorts interdentali eccetera, e sono delle persone più che valide, e ho anche degli amici iper tatuati per questo e sono altrettanto validi. Però lì se tu metti insieme l'immagine, gli obiettivi, il farsi vedere, il litigare, raccontare delle cose sessuali l'una dell'altro davanti a milioni di telespettatori, è un po' impressionante. E i milioni di telespettatori ci sono, perché l'ultima puntata addirittura hanno fatto il 30% di share, cioè è il successo della stagione, battuta solo dai mondiali di calcio, che ci sono state delle partite che hanno fatto anche il 40, ovviamente. Tra l'altro i mondiali finiscono domani e credo che ci sarà un botto pazzesco in questo scontro appunto tra Argentina e Spagna. Io tengo Argentina, però non posso dirlo. Detto questo, però anche Temptation Island può insegnare, perché c'è una coppia che si dovrebbero essere lasciati, Gabriele e Sara, e Filippo Bisciglia, che è il conduttore, è stato secondo me molto molto bravo, perché in pratica lei piangeva disperata, lui non voleva lasciarla andare, noi dobbiamo rimanere insieme, stiamo da 7 anni insieme, non possiamo buttare via tutto così. E Filippo ha detto, e lui continuava a dire, la mia Sara è mia, lui ha detto, guarda che Sara non è di nessuno, Sara è di se stessa, e se lei vuole chiudere questa relazione perché soffre, se tu le vuoi veramente bene, tu la devi lasciare andare, hai capito? E tra l'altro contesto anche, tu la devi lasciare andare, cioè un uomo neanche si deve sognare di poter trattenere una persona che se ne vuole andare, oltretutto. Detto questo, Filippo ha detto, poi sette anni, c'è chi si è lasciato anche dopo 18 anni, e stava parlando di se stesso, perché lui dopo 18 anni si è lasciato con Pamela Camassa, che adesso sta con un ragazzo, tra l'altro una faccia molto simpatica, e che è assolutamente lontanissimo da tutto il mondo dello spettacolo. Bravo Filippo, e mi auguro che appunto Gabriele e Sara diventino realmente due ex e non due persone che stanno insieme tormentandosi.

0: in salita.
1: Un tempo c'era una telenovela che si intitolava Anche i ricchi piangono, una roba credo anni 80 qualcosa. E il titolo giusto oggi è che anche i ricchi si divertono alla grande, forse si divertono molto di più dei poveri. Perché? Perché Dolce & Gabbana, Stefano Gabbana e Domenico Dolce, hanno organizzato a Giarre, tra Giarre, Taormina e... insomma, in quella zona lì, alle pendici dell'Etna, per intenderci, una specie di festone che è durato una settimana. C'è stata una sfilata di altissima moda e di gioielli d'altissima moda al Parco Botanico Radice Pura, non lo sapevo manco, mai sentito, di Giarre, appunto, dove c'è stata questa sfilata di altissima moda solo per 300 ospiti, non di più. E poi c'è stata anche la sfilata a uomo, sempre di alta moda, con ricami d'oro, una sfilata uomo barocca che mi ricorda un po' il barocco che fece appunto Gianni Versace ancora 25 anni fa, e anche lì, anzi di più, 35 anni fa, madonna come si invecchia, e vabbè, pazienza. E c'è stata tutta questa, e poi c'erano anche tutti gli ospiti famosi, non famosi, miliardari. Tra l'altro questi miliardari in euro, sottolineo, erano in grado di pagare questi e comprare questi abiti e questi gioielli, pezzi unici tutti di costi, ma stiamo parlando di abiti da 50.000 euro, proprio sul posto, dalla sera me lo porto, mandatamelo a casa, ecco. E per cui avevano questa opportunità, e questo, diciamo, questa vendita ha coperto ampiamente quelle che erano state le spese, che sono state spaventose. Tra l'altro nel giro di Taormina tutti felici, perché alberghi pieni ovviamente. E tra gli ospiti c'era Jennifer Lopez, che c'era su un tubino midi, cioè ossia lungo fino al polpaccio, tutto pieno di cristalli, di rose, eccetera. E non oso pensare il dolore di quei chiapponi una volta che si era seduta su questi ricami che erano spessi almeno tre dita. E c'era anche Monica Bellucci, vestita invece tutta di nero, eccetera. Però Monica, diciamo, ha avuto un ruolo quasi da protagonista, perché sua figlia Leonie, la figlia che lei ha avuto dal marito, ha sfilato, anche se aveva solo 16 anni, e deve essere stata felice, ma non lo dava a vedere perché

0: spot.
1: Nuova Sicilia Auto presenta:
2: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
0: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
3: Torni sempre al tuo paese!
1: Nuova Sicilia Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
4: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
5: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
4: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
5: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: 23 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona domenica 19 luglio. Ariete, la giornata è un po' sottotono, ma non è un problema di stelle, è la stanchezza che si fa sentire, visto che hai iniziato da lunedì 13 a non fermarti mai e hai accumulato stress. Il periodo resta buono, non forzare i ritmi oggi. Toro, le priorità si spostano sugli affetti, sulla casa, il momento ideale per dedicare più tempo alla famiglia con Venere in ottimo aspetto. Ritrova serenità. Tra le mura di casa sarà più facile affrontare un problema. Gemelli, c'è un lieve recupero, ma questo cuore a me pare inquieto, e soprattutto se tra venerdì e sabato sono emersi dubbi e incomprensioni. Stanchezza e nervosismo rischiano di farti reagire in modo impulsivo. Se già è accaduto un patatrac o una discussione, oggi cerca di fare pace. Cancro, una domenica che invita alla calma e alla riflessione. La luna dissonante non ha il potere di rovinare i rapporti con gli altri, però, come ho spiegato, Mercurio, in aspetto nervoso, parla di idee che ha in mente, di progetti, magari anche di chiusure che ci sono state a giugno, e di un certo stranimento, ecco, che hai dentro. Le intuizioni non mancheranno, ma prendi tutto con calma. Leone, hai voglia di rimetterti in gioco, di guardare avanti? Tra l'altro le soddisfazioni sono dietro l'angolo, c'è chi le ha già avute. Sei come un atleta che si prepara per una gara, hai una grande forza e puoi vincere una sfida. Vergine, le emozioni tornano protagoniste, e poi se il tuo cuore è libero non ci dimentichiamo che Venere è nel segno. Se vivi una relazione, è il momento giusto per rafforzarla. La giornata favorisce il dialogo. Bilancia, le idee non ti mancano, la luna è nel segno. Attenzione però ai conti, perché per realizzare un obiettivo potresti spendere più del previsto o avere bisogno del sì, di soci, collaboratori. Insomma, bisogna rivedere alcuni budget. La luna nel segno dice di programmare una domenica serena. Scorpione, in amore Venere aiuta. Entro pochi giorni potresti sentire il desiderio di dichiarare apertamente ciò che provi. Mentre per quanto riguarda il lavoro, le questioni economiche, ci sono da definire alcuni dubbi, e contratti, affitti, accordi, persino un pagamento che stai ancora aspettando meritano attenzione. Sagittario, dopo giornate complesse a livello sentimentale, torna la voglia di recuperare serenità. Una distanza scelta o imposta dagli eventi può finalmente ridursi. È vero che ultimamente l'amore ti ha messo alla prova, ma questa domenica ti regala più fiducia. Capricorno, si fa sentire oggi la fatica accumulata durante la settimana, perché lunedì, martedì non ti sei fermato un attimo e poi nei giorni successivi hai dovuto mettere in chiaro tante cose. Oggi evita discussioni inutili e metti in conto qualche piccolo ritardo. Recupero netto a partire già da martedì. Acquario, sento già molti dire basta, chiudo tutto, cambio vita. Il desiderio di liberarti da situazioni che non ti rappresentano è forte, però ci sono responsabilità economiche, familiari, insomma questa rivoluzione interiore va guidata. Agire d'impulso va bene, ma fino ad un certo punto. Questa domenica è ideale per mettere in chiaro quello che non va. Molti hanno speso, investito e questi soldi vanno recuperati. Pesci, dopo due giorni pesanti il cuore potrebbe ritrovare serenità, ma molto dipende da te. Se qualcuno occupa i tuoi pensieri senza darti certezze, il momento di fermarti, tu hai bisogno di conferme, non di inseguire chi resta distante. È una domenica che aiuta a capire ciò che desideri davvero. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot. Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
4: Con HelloFly raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
5: Dal 3 luglio voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
3: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
5: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con HelloFly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
4: HelloFly, say hello, not goodbye.
6: Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogliti i capelli, poi balla un po'. Nera come...
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo

All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2005,

La mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro al nuvolo?

l'ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.